Il Röser sul Vadi da Jon Guidon. Röser sul Vadi tu modest frustcher sul Röven sper il Seradoir, ploler. O quanta gliaut ci vada spertai via, nu bada tia lei de poesia. Eppur, tu sas ci passa mincetan li stess in cün ci vezza desinciant, ci guarda, ci s'allegra e sorria. Imblida sa dolur e sa fadia.

Dünn um eine Gyt, schien's Nord in der Wand wär Süd. Quai sarà bot fatora, o scese lo regno ora, il ciao tventins da saira, lavuren be planin. Il mais do ast lavura, il temporal ciusura, settembre di te fat, fa flus col Goliat. Per minci storge normale, se stiren anche pro er in morale, il glatsch quell'algo in fretta, senza rivir il gnif. Ma l'umande per ex

Prefüs da Tina Nolfi. Stumplad in avos un crodada in mais un terrain secentà, tanter crappe miauas cerce mas larmas dufant per nu murir dalla sait.

Alvetern, da Men Rauch. Süsom il spelm, ot sconclucer, stal alvetern, un aster clair. Ci frodulesce quel per sort, crod in l'abiss e resta mort. La libertà dal söl patern lüge sul spelm sco l'alvetern. Ci l'insolente cunterfai, crod in l'abiss, senza marschai. O libertà, o alvetern, ci perduraivet in etern. Lasciai lugir vos ideals sur tot ils pövels sco segnals.

0: Las novitats ter RTR.
1: Granella a plievgia gronda suche la Svizra en il centun turic aida passa 500 claus d'urgenza la notte passada. Critica envers la FIFA e dels Stadis Units, organizacions rinfacen greves violacions dels drets humans ter ils campionades mondials de Balapé, ed è oz esied in de puspeda quintach con Urizis, quater maximal main 27 grads. De plide quals temas ad Laura, dati os en das novitats de la SIS, al microfon provus e Corinna Schmidt. Biendi. In Svizzera è per parte da Grevas Malauras ir saira alla notte passata. In il centun Turic, per esempio, alla centrale d'azione sovvenire d'ont 550 telefons d'urgenza per il pompiers, quai comunicesce la protezione e salvamento Turic. La grande parte delle azioni è da per vide plantas d'argides o baiets inundats. Annuncias per vide plantas d'argides a Granella a ier da en ils centuns Torgovia, Luzerna a Giura. Tenor SRF Meteo es venit umbra passa 26 milicemets fin ir saira a las Indisch. A cunquai a l'exterior. Ils Stadis Units a l'Iran an ech la noche passada sgula attaches vizendaivles. Medias iranaises reporten trander auter ki sae veni attacha punts en il sit del paiais. Duas persunas seien mortes. Odavant era evni rapportada tachas americanas in ulteriura infrastruktura, sco per exempel sin el rapport da Iran Shar. L'armada iranaisa da Sievacht annuncia che la aia attaccia helicopters ad avions americans sin in a base a Bahrain. Quests rapports ne sa lasciam però bit verificiar independenta main. Organisations per drets humans fan greves rinfaces encunter la Federation de Balapé Mundiala FIFA e del Stadis Units, paux dies avant el final del Campionati Mundial. Il turnier en il Stadis Units, el Canada e del Mexico, ne sae ort viste dels drets humans bitch sta in bun Campionati Mundial, communication trander auter Human Rights Watch. Surtout l'agir rigorous de las autoritats americanas encontre migrantes e migrants statt en la critica. Blairs fans seien pline wand vini exclus entras tickets memia chars a regles de visum rigoroses. Journalistes e journalists neien ultra de quai bitch di avond libertats per lur rapportations. In la Venezuela cresce il numero dei morti in avanti, tra i semnes e tra i terra trembles. La regenza venezuelana annuncia intanto presto 5.000 umfrendes. Quante persone sono anche sparite, ne becce clair. La TIRS ne fa le autorità venezuelane ne gines indicazioni. In la plataforma de Borgais Independente, quinti però con radunt 30.000 persone sparite. Il presidente americano Donald Trump ha fatto greves rinfaces envers la China, der se spin-off plaid alla nazione. La China ha esuch ons comes al pigont engoladitsch de datas de lezione della historia, quai comenza con las elezions americanas al 2020, ha dit Trump a Washington. La China ha uscia domenica in l'agent possess 220 milioni di datas di elezioni americane. In der Gelet per la segretezza di elezioni uscia Trump vin avant. El ha annunciato pubblicar als documents che valen sco secrets. Quels doen comprovar che els sistemi americans pod umbrach vus sein su te post ad attaches de la China alla Russia. L'onda de celira del cercladur ha probabil che giuna prest 12.000 mortoris en l'Europa, que mussa in analisa de l'agentura de novitats francesa AFP, che se basa sin cifras de piers paiais europeics, trander auter e de la Svizra. Questes cifras ne saem però bitch completes. Datas provisoriques della plataforma europeica per la sorveglianza della suchmortalità mussen medemamein in clair augment durant las ultimas emnes de circladur. Ter l'interpretazione de questas cifras sei però de desser precaut. Tenoch l'organizazione duria 4 emnes finca las stimazions en consolidades a moda sufficienta.
0: La meteo.
1: La bonura poi magari anche da Rencins Urizis, l'ora viene però detto bel ed er sic al main fin mezzdì. Al suento mezzdì dati svens puspe Urizis, localmein e ferms. La temperatura cresce oggi in maximalmein 27 gradi a Cuira, in so selva ad en lentedine basti per 30 22 a 26 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Venerdì als de set de lün na del tot brand de sonimo al prim de vri amo un caffè mes nom Livio Foffa za giugin bundi
0: RTR informativ

0: Chris Rea con Josephine qui pro RTR des la sesi des seti di da pac ci pisera per isce differentes emozions sco musica.
1: C'è taidla la scena. Inspiration e distorges de musicistes e musicists.
0: Ciao, talks bisher pro musicisti e musicistas per emozioni, in giovani per inspirazioni. Questo sta mince di tema qui pro RTR. Qui stemna con la musicista Fiona Fiasco, oriunda mainge da Brail in Surselva.
2: In a canzone che inspirasce mai grad, I Was Just a Boy, de Madra Salah, con una band de Irland. Io sono grad stata l'Inghiltiara, e vai udeo als Low Life. Ein Kunischevel von Boy, aber es ist mega geflasht. Die Konzerte, die Energie, die Energie, wie bei der Registration, ist mega klein Forza. Das ist ein neues Approach, die Musik hat Erfolg.
0: Ah, alles pretender, che Fiona Fiasco non es l'unica genu che gnosce a questa band irlandese. Che noi imprendai in ossa, però, a gnosce. Qui è Madra Salah con I Was Just a Boy.

0: Madra Salah con I Was Just a Boy, giovejada Fiona Fiasco. E da più della musica prediletta della musicista oriunda da Brailo, c'è ai città la inspiration dai loro oz alla sdegi d'un quart ant il radio o su rtr.ch.
1: C'è taidla la scena.
0: In 4 minuti la sesi mezz, giovesh un buon venerdì.

0: Subtram, give a little bit. Just a dollars, noitats, undas hits della Stein Italia. Giovanotti e Alfa qui a Pro RTR. Ossa però, ora per le noitats di stad la Sesimetz, Corinna Schmidt, ciao dai da nuovo.
1: In Svizzera è per parte da Greves Malaura si sera alla notte passata. In il Centunturic, per esempio, alla centrale d'azione sovvenire ad un 550 telefoni d'urgenza. La grande parte delle azioni è da provvedere plantas d'argides, ubaiets inundats. Ils Stati Uniti e l'Iran hanno la notte passata sgula attacce svizzendaivles. Medias iranaises reportan trander auter che saia venire attaccia punts en il sit del paese. Duas personas saien mortes. Ad organizzazions per drets umans fan greves rinfaccias in conto la FIFA e del Stati Uniti pauks dies avant al final del campionato mondiale. Il turnier en il Stati Uniti, el Canada e del Mexico ne saia ort viste del drets umans bitch sta in bun campionato mondiale.
0: Schon tot, Corino. Schon a fin. Grazie, Fitch.
2: La meteo.
0: Abbiamo deciso che chat ci viene oggi e ci dà stratime si schema anche io la base nuvesi oggi da nir per noi speraini almain oggi avevamo sì e siamo vaira be e eravamo in ea da vaira chat con fin 27 grazie qua era in engedine su selva tanto 22 e 26 grazie domazzi per allora vi più surtrati allora poi dar temporals local main spolan quest da fatta essere fitch intensivs. Allora, co vai?
3: A me personale, vuoi bagno? È una bella estate, caldino se ci dice ciotte, eh?
0: Ah, ma da er da questi ha un da più fadia con le cialurs?
4: Ah, la cialur è un po' enorme pegna.
0: Dai, romanci, romanci e le cialurs. Plagiaira frust, ma er tips c'hai far contro la cialur a muovant la set, oz qui a Pro RTR. E ossa, riva le fenestres e lasciarain la buona aria fraiscia. Io vi mince casa in Afraischa e buona banura, bundi!
2: RTR, Mes Radio, mia lingua.
0: Se voi siete stati in vacanza in Italia, tal che ogni ciao ti dice le portai in nu un pa italianità sta taliauna ossa qui in Svizzera Romagna. Un des hits della sta in Italia, Giovanotti e Alfa Kun. Buon venerdì.

Grandios giovanotti Alfa, buon vento hit dalla sta 2026. Almeno in Italia, forse l'ora ben botter, però no. Sei anni no, curauntons, passa curauntons, 84, grandissimo hit, Ultravox.

0: In Chitaunt nu vai senza travagi des venderdì as 17 da lügni undas lös, as pü frequentats da tot nos paiais. Es la staziun da Turich. Bot una mezza milion persunas. Passagiers e passagieras vignen i vaun ainti la staziun da Turich mincedì. I prezis la, iaini ossa ernu.
1: RTL Impuls.
0: 8 con David Spindler.
2: Sortir dal treno a Turich è una sfida per me. Io non ho il tempo sbagliato, non rif anche il tact della laut. Blair ma se plancia mi ha sul perun. Stel tutta pezza svirora per ci non detta collisions. Curcio d'era Juan, un student, dei una donna più veglia con croces alla stazione principale da Turich. Mincinti la conoscea. Ella stea tante la hala gronda e del comandamento des binaris pozadas in una soppia con rodas. Più tard l'ora se cela ella anti la soppia con rodas ed ella citea vers as binaris. Aduna, scosce la spetesa d'incun ci mai nuven. Frida Bühler d'era quai. Durant 23 ans a l'ella dazia benedizione mincuna ce la viss in stazione principale da Turich. Per quai ni l'ella nomnada Langel da Turich. Ma perciò verrà ella dat tantas benedizions? Sco ci vien rapportando l'ele la taveller con la liaut, ella ves pers temp per ulteriores benedizions alla roccia da liaut ci passa continuada manch sin stazion. Benedir tot questa liaut hectica, di per di, senza disconoscer.

0: Vendredi es 17 da lügl e si in 12 minuts las 7. Hai i restan amo 2 jös, 2 da 104, pro il campionato mondiale da Balapei. A proposito Balapei, hai avuto comprare un tricot da Balapei, da vostra squadra prediletta, forse dalla Svizzera o da un'altra nazione forse? I count out paia per quello, o il count fissat pronz per paia per ricevere un tricot? 80 francs, con nom e numero, quasi ne svelte ne ha da 140 fin 160 francs, ma i va a mopicciare.
1: RTE a Campionato Mondiale 2026. Balapè, emozioni ed analisi dal Canada, Messico e dagli Stati Uniti.
0: 4,88 milioni di dollari. Da un paio di persone ossa per un vel pullovarin da Balapè per un'auzione da Sotheby's. In città è snepegni un vel tricot dalla leggenda brasiliana Pelé. Quel pullovarin ce l'ha portato in il finale del campionato mondiale del 1958. La Brasilia guadagnò in quella ada si esprime titolo di campione mondiale. 4,88 milioni. Se non sa se l'esni la va avanti mo, o forse c'è il suo re, era un paese, o da sura, un paese da Pelé. Con bot 5 milioni di dollari non è qua però al più char tricot da Balapè della storia. A modo più, esni paia avanti un peronz per il pullovarin, cioè Diego Armando Maradona ha portato pro lui contro l'Inghilterra pro il campionato del 1986. Questo quel lieu leggendario che ce l'ha fatto al gol del centenario, quel solo incredibile, e all'istesio gli ha fatto al gol con l'aiuto del Mount de Diao. Quelle sono in città per passa 9 milioni di dollari. Incredibile somma, no? E io non so ce ci ben faccio con quel polloverino, ben quel dovrà per ir a giocare in una ronda o per ir a ora in Grimpel Tournier. Ma mi spolovere in 9 milioni.

0: Vendredi si sente l'il erci des nim pain più frai. Si erci vende vende dumaun a mon pa più frai. Vuol dire temperature normali. Da stasco c'è nuca gnu giain da bler sons. Intuarma ci 5 grads. Fino se si stata una sta de cialur. Scun duas ondas de cialur. Ci ampisserà per temperature extraordinarie e per part per difficoltà. Sentil mince di.
1: RTL. Centela du monde da lemna.
0: Hai, per quale voglio sapere da romanci romanci? Coccia es a un patriarca questo stand de cialurs, cia ci fa un per ir un paio più freis, curcel sulai, luce di Natale maniera. E ci si fa un in connex con questo cialurs pisers per l'avenir. Quai nostra domanda da lemna das destets da lugli.
2: Il mendere si gir a quai sentenza di la notte. Perché si vimbo la temperatura si vimbo una cosa a vondra, cioè si le ho quente che il tema che gres. Perché quai sentenza lo è, si vente in certi tempi.
3: A me personale, voi bagno, è una bella estate, caldino se ci dice ciò, eh?
4: An so setz vai a gu gentil ciò, però è il gist, per fin per me us ciò da vondra. Va però niente fa deia, pi gronda.
5: Ah, la cialura un po' enorme pegna ed è somma di una cessù, tre ore, a buon'ora, a mezz'di, con chantar, davo il chant, come se si era, lo davo subito da di, questa riba.
6: Ma, semplicemente, far almeno un giorno la doccia e trarà in bevce le girinci come possibile.
4: I vini sono l'acqua, la stumbagna, se no.
3: Beh, per da guardare la sua maggiore su dei sprubanci, vo?
2: L'uftigiante la notte, la da me un'ora con tutto, allo sventer, cioè, ma che vengono buoni, vengono a caul.
5: La mancanza dove è terribile, so se vado, o se ne dici a senta, ne sarà io sbils. A me fa che c'è una paina, questo di, fa più di grande paina.
3: Priva da fi di godo, c'è, fa un po' pensativa, eh?
7: Hai a guardare un pisser la cialur c'è in giardinia, perché hai a osservare il vadretta mortaraccio, da spe gerisciam sans e non svezza bot più. E qui mi fa proprio mail.
4: La mirada di clima, ci viene via più secci tutto insieme, ci vanno problemi. Con la natura.
6: In mosso succio, il pianeta e gli scienziati hanno forse le stesse mie ragioni.
2: Io vado a integrare che in questo è usso con questo buspo e quella stata che ho, sono essere per certi che in questo è fan sich incontro con questo sviluppo.
1: Per voi?

0: Las novitats der RTR.
1: Granella a Pievgi Gronda sur la Svizzera en il Centun Turic ai da passa 500 km d'urgenza la notte passata. Kritiker envers la FIFA e del Stadis Uniz, Organisations rimfacen greves violaziuns dels drets humans der il Campionati Mundial de Balapé, ad e oz esied in de buspeda quintar con Urizis, quater maximal main 27 grads. De pide quals temas ad Laura, dati os en las novitats della set, al microfon provus e Corinna Schmidt. Biendi. In Svizzera è per parte da greves malauras ir saira alla notte passata. In il Centun Turic, per esempio, alla centrale d'azione sovvenire d'ont 550 telefons d'urgenza per ils pompiers, quai comunicesce la protezione del salvamento Turic. La grande parte delle azioni aia da per vide plantas d'argides u baiets inundats. Annunzies per vide plantas d'argides a Granella aier da in il Centun Sturgovia, Luzerna a Giura. Tenor SRF Meteo es venit umbra passa 26 milicemetrs fin ir saira a las Indisch. A conquai a l'exterior. Als Stadis Unitsa, l'Iran an la notte passada sgula attaches vizendaivles. Medes iranaises reporten trander auter qui sai veni attacha punts en il sit del paiais. Duas persones saien mortes. Ordavant era evni rapportada tattes americanas sin ulteriura infrastruktura, sco per exempel sin l'aeroport da Iranjar. L'armada iranaisa de Sievart annuncia che la ai attaccia helicopters ad avions americans sin in base a Bahrain. Quests rapports ne se lascian però bitch verificiar independente meine. Organisations per drets humans fan greves rimfaces encunter la Federation de Balapé Internationale FIFA del Stadis Uniz paux dis vantel final del Campionati Mundial. Il turnier en il Stadis Uniz, el Canada ad el Mexico, ne sai ort viste dels drets humans bitch sta in bun Campionati Mundial. Quai communicesce trander auter Human Rights Watch. Surtout l'agir rigorous de las autoritats americanas encontr migrantes e migrants statt en la critica. Blairs fans seien plinavant vendi exclus entras tickets memia chars a regles de visum rigoroses. Journalistes e journalists nein ultra de quai bitch gi avon de libertats per lor reportaziuns. L'onda de celira del Cercladur ha probabil che giuna prest 12 millimortoris en l'Europa. Que musa in analisa de l'agentura de novitats franzosa AFP che se basa sin cifras de plirs paiais europeics trander auter e de la Svizzera. Questas cifras ne saien però bitch completes. Datas provisoricas de la plataforma europeic per la sorveglianza de la surmortalitat mussen mademomen in clair augment durant las ultimas emnes de Cercladur. Der l'interpretazione de questas cifras sei però ad esser precaut tenor l'organisazione duria 4 emnes finca las stimaziuns en consolidadas a moda sufficienta. Il presidente americano Donald Trump ha fatto greves rinfaces envers la China, der se spin-off bled alla Nation. La China ha jesuch ons comes al pigont engulledic de datas de lezion de l'istoria. Quai comenza con las elezions americanas al 2020, ha dit Trump a Washington. La China ha uscia domenia en l'agen possess 220 milions datas de lezion americanas. In der Gelet per la segerezza de lezion uscia Trump vinavant. El ha annunciada publiciar als documents che valen sco secrets. Quels duen comprovar che il sistema americans per dumbrar vus seien sottoposts ad attaches de la China alla Russia. In la Venezuela cresce al numero dels mortoris vinavant trais emnes suenter als terratrembels. La regenza venezuelana annuncia entant prest 5.000 umfrendes. Quantas persones genang sparides ne bitch clair. La tirs ne fa las autoritats venezuelanas ne gines indicaziuns. In la plataforma de Borgais Independenta quinte però cun radunt 30.000 persones sparides.
2: La meteo.
1: La bonura per magari ang dach in Gins Urizis, l'ura veni pro dec bel ad ersic, almain fine mezzdi. Al suo entro mezzdi dati l'ura se vens buspe Urizis, localmein e ferms. La temperatura cresce oggi in maximalmein 27 gradi a Cuira, in sur selva all'engedine basti per 30 22 a 26 gradi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
2: In der Stadt las 7 Cinci.

0: Venerdì a venura ed è stato las 7:07 di nuovo più lunch l'ora esi per un occhiel Nadal e Pasqua in una. La più bella fin d'emna da l'on sta davant us, rispettivamente questa, di per sé quella dall'emna d'on.
1: L'omnezia, opener l'omnezia e dine gli highlight longio sul suo selvo, sul grigiuno, sul svizzero. Miglior vai, bo! L'omnezia number one!
0: Ah, ok, el non dovrà più motivazione, ma per tutti c'è esi c'è la simpizzaini al feu per l'opener l'omnezia ci comincia in Jövia ci vien con un ciuta di storia dell'opener ier con uno c'è l'anecdota ci descapitata anti las ultimas 39 edizions. L'opener l'omnezia ad un argio tema otto banura qui a pro RTR durante la prossima mezz'ora.

Summer Dreaming, che te ia nai, qui è però RTR, musica già io ar servì una iada per una reclama da Bacardi. I Bacardi nirà er by vu fitch bler la prossima fin demna, ha in un'emna elio schon in plena vigor in jövia ci ven cumainza la più grande parte in Svizzera romance per bler la più bella fin demna da l'on, empe quella dall'opener Lumnezia. Un dos prims punkts culminanti in jövia sair, sper, as festbanklers clair, sarà er il concert della leggenda del dancehall, il reggae pop, Sean Paul. She doesn't mind un dos grands hits, ma nulla l'unic, però un altro grand hit da Sean Paul, speri simplement c'è il nome blu da al text. Ha ci desmo platta za cresi c'è la un sgraffa lì c'è l'israelitalli stesle ci vede capito c'è una fine.

Paul chanterà in Nueva Saira quist hit squia. Vendere di manura la sette vainci, se già vi un buon dì.

0: Fabulant con in di da narides venderdi a descend da lunch per esci da per vu tozzots un di da nar e ci ci da da nov de custas uras la settimets quai sa Corinna Schmidt.
1: In Svizzera ha parte da greves malauras ir saira alla notte passata. In il centun Turic, per esempio, alla centrale d'azione sono iradont 500 telefons d'urgenza. La grande parte delle azioni ha da provvede plantas d'argides, ubaiets inundats. Ils Stati Uniti e l'Iran an echle noc passada sgula attaches vizendaivles, medias iranaises, rapporten tra der auter chi saie veni at Chapons en il sit del paiais, duas persones saien mortes. Ad organizaziuns per drets umans fan greves rimfaccias encontr la FIFA ad els Stadis Units, pauks dies avant al final del campionati mundial. Il turnier en els Stadis Units, el Canada ad el Mexico, ne sae ort viste dels drets umans, bitch sta in bun campionati mundial.
2: La meteo.
0: E ernülische bun oz al taimp adonta ische mal sco io la bassa nun durdi a Turic grons stra taims nu vesi de niroz pranu ma chi lo sa fina mezzi dai mince casa moniada in vaira bel di con solai ma isara oz era moniada vaira stoffi tampfic domezzi cresce ilora la probabilità da temporans pranu in grigiuni local ma inch polan quest esser fic ferms it intensivs las temperaturas cresce oz ammoniada sin maximal mainge 27 grazie quaira in Surselva e in Giadina dai tanto 22 e 26 grazie Des vendri e banura noi in direzione Kikeri Sens che ci manca a mo es un candidat o una candidata in bun 3 minuti podaut zanunzier di mena vai vermo in surf caffè far pront al telefonin e l'ora s'annunzia. Per c'è la prima iada, nous allegraine d'un andorciò da premieras e di schlö. Ci ci vo, poi or, in 3 minuti al kicker i 6.
2: RTR, dalla damau alla saira.

Ir in una bottiglia e poter comprare gratuitamente, rispettivamente con boss che si guadagna per il Kikeri 6. Qui è possibile, se vous annunciate, o se il Kikeri 6 0800 20 25 31. Ci te do as ultimi candidati e candidate che ogni anno hanno guadagnato 15 boss, 30 boss, 14, 27, also 27 boss, questi 270 francs ir in una bottiglia e poter comprare e convegna in mince casa. Per vita quai da ior uniada al Kikeri 6. Con 270 francs organizzesci una fitch bella grillada. 0800 20 25 30. Se volessat erniada pror vossa fortuna ior a lieci droaglia la Svizzera romauncia al Kikeri 6. 0800 20 25 30. Las lingias son libras da venda d'ossa. Niente il jackpot, dal rest 108 boss. 0800 20 25 30.

0: Es ist 9 Minuten der Satz.
1: Il Kikerisis. Präsentiert der Volk, wo se potier del Vic in la Region.
0: E noi vain der Cianeada con Beat Gabriel de Vrin. Bundi, Sir Beat.
2: Bungi, Lidio.
0: Sir Beat, grand fan de Balapé, o se saini Cigi desent il final, es quai in ses segno der Wessel Tenipient l'Inghilterra o der la Francia in il final?
2: Ja, in quals dus, più gen che l'Argentina, ja.
0: Ah, schon.
2: Also, no, la Spagna è bien, ma lui l'Inghilterra, ja.
0: Ah, l'Inghilterra. E a che noi siamo, dici?
2: Allora, per il trenadro, bocca, per il tiara.
0: E che noi siamo, dici, ci desi un po' in triste, da venire, cioè, avevamo un po' in rispetto di incontro, da venire.
3: No, quindi io sono. Io sono dormivo, in aga.
0: Georgina è anche il più grande fan della nazionale inglese do Prince
3: il
0: Charles.
3: Più grande. Allora, no,
0: Ray, Prince, Ray Charles.
3: Ray Charles mi era buon Balapé. Assolut buon fan di Balapé.
0: No. Ma il figlio?
3: Sì, letto su mio qui, da tutti gli altri, per buon il bap.
0: Ma allora forza da sia mamma. No, e adesso salto su Spagna-Argentina e siete ci declare, Sir Beat, cioè el tenerà spolz per la Spagna, eh?
2: Ja, io ci faccio conoscere una tip che mangia a spangire, o è messo in Spagna. Cioè.
0: Ah, c'è un commento mai del turniero di Rossa Bea? Yeah. Ah, yeah. Oh, ah, ok, also. Yeah. Ah, non gli è male, eh? E scelta c'è, da c'è terniata. Coccio qua
2: venga
0: a dire.
3: Concite in foffa in quel finale, in sacca Livio e Inca si allegra con la Spagna qui viene in campione, si allegra con l'Argentina qui viene in campione. Lo spesso mormenias. All'Italia è neanche l'Eubu.
0: Ma se ci teniamo qui a Spulovarins ci pendono.
3: Le spendono dall'Argentina.
0: E dall'Inghilterra. Io non ho tipa, ma io ho una simpatia con questi cigudoni. io sono in sé, dopo Blair Zons, una grande simpatia per la Spagna. No? Senza scherzo. Io ho però grande simpatia per Bunzioader. Siamo a piccola di un'ora in Fitch Bunzioader e qui stanno del quarto avanti a comprare un tricot da Olisee.
3: Ah, c'è.
0: C'è un turnier grandios fin sul mezzo finale. Là non ha il Joa. Forse ci diamo un tricot da Olisee. Forse c'è il bambino, ma porti allora.
3: Con le scritte giuste.
0: Hai un tricot, Sir Beat?
2: No, voglio buc.
0: Nelia. Tu, Gina?
2: Beh, in the Sungai, vai.
0: England, in Cochin dell'Inghilterra. Ok, ossa, Joani però il kicker di seis, runda un, quella non è da essere un grande problema. E le spronzer, Beate, al sasco ci funziona, e scelta ce nu dain la touch. La prima metà dell'on hai dat più pacas domandas d'asil per noi in Svizzera.
2: Ne.
3: Correct.
0: All'anquart sono iniziati 45 pevels da viols con un pesticid.
2: Ne.
3: Correct.
0: Le mission donsti chias de der saira sei schnu annular per vigil Strataims.
2: No.
3: Correct.
0: Questa sera comincia l'Open Air Lumnezia.
2: No.
0: Domande ad un devrin. Il campionato mondiale da Balapé da amo due years.
2: Ne.
3: Correct.
0: Alla stazione da Turic venien i va un mince di circa 50.000 persone.
2: Ne.
3: Falliu.
0: Al Gurtenes la montagna da Ciada Berna.
2: Ne.
3: Correct.
0: La scursnida per la firma svizzera ABB sta per Asia Braun Boveri.
2: Ne.
3: Correct.
0: Al Flüm En va er tras la Val Müstair.
3: Yeah.
0: Al leader del Tour de France porta un pulloverin rosa.
2: No.
0: Ci passa da vent dal momento del camec 3 secondi fin ci tuna su in ciel e sul stratime circa 3 km da vent.
2: No.
3: Correct.
0: Count chilometri da vent?
2: Non ti duplico, io so buco.
0: No, un.

0: circa 3 secundes es 1 km. Eh? Oh. I am hai sco iaur schon dir cha
1: sarbia ja come se tu
0: savi las prossimas vacanzas ves idea di Valmüsteir e allora vezzo cha lo Valmüsteir a Albel Rom ci va a dire
1: se tu sto savi
0: no na aber be per dir oh al Rom e do val al Rom anti la ech e lech va allora direct anti la Adria non va anti il Po ma direct anti l'Adria no.
2: Se la Plaza Viatica è beata, credo, buona, sì, stedi?
0: Hm? No, la stazione, no? Non
1: è
0: la
1: stazione.
2: Sì, la stazione di Turicchia, ah, sì, è la Plaza Viatica. Sì, la stazione. Miez milion a gi tocca, non mm. ci conta milli.
0: Ma ci sei senti avrì, no? Allora ci sono conta milli, ci sono mezzo milione.
1: E lo faccio un'altra plenca.
0: Ok.
2: Noi abbiamo fatto una pretensione, ma due è un falente, se ci sono nove.
0: Corretto. Comincia bene, ah, Serviat. A momento del festeggiamento c'è il vestini in mardi o mercoledì, nov. E allora festeggiato il jackpot. Fin là abbiamo una lunga via. La prossima ronda è questa, allora in lunedì, Alice della partita.
1: Ne.
0: E allora Zadaldaini in lunedì a Banura. Fin là, bella fin demna. E hai al plan più speciale domenica sera o a ciasso in cuccia?
1: Da me non la figlia che ha 30 anni nelle sfiglie, scusate, lei è un'altra grande parte all'ombrenzolo. Yeah.
0: Ok. In Michigan, bella parte, e buon giù in domenica sera sarà garantita in lunedì a Banura.
1: Belli. Così, grazie, grazie, addio, grazie.
3: Il Kikerissis, presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la regione.

0: Benji i fene dove e quando dove degen quando davent da jövia. La gronda domanda dovri pelarinas stiblas de gumio pela not da fata la jacina cun pluminas o Ciaccia quarta t-shirt ulier da solai e kilos crema da solai. Amo non esi clair. Ciai c'el time farà da venda jövie ci vin fin sonda prol open air Lumnezia. Però dal time non ha un asfens dall'open air Lumnezia amo bot mai sa lasciator la buona luna. Ben bot esi da ciacciati in avant la più grande parte in Givizia Romancia cu Mainz qui stompe la curanta avla iada. Ed in quel conex mia collega Anna Selina Quinter zinc contrada con Norbert Cavegni e Katia Ciuar, tots duai, schon Blair sonst part del comitè d'organizzazione del opener Lumnezia Norbert es perfin stat a mincia edizion del festival ci ven quiston appunto curaunta. I Sinclea ai dat durant l'istoria de quest bun 260 differents concerts ci ha dat pro quist open airs uno c'è la roba ci des restada.
1: In Gianna Nanini forse che quando ne di o cusnaus che neva bog da il pubblico mo spicciava ti senteva ste veras no eran cosi novs la da vos ni wisela allora la parasti vi un tavela spert halt sin toilette ni aprella lo da un cool concert ni
2: la rendi vedo da un sin toilette va
1: ne para no era tra no qual era una situazione con mele volts
0: era Katia Chuar a un certo act fat impression
2: che vesel che in a best dito vin va de vostri buono da mega piacere o del sport che ha le animali da asen che se che Plagier ist eine Form Pin, weil es ist eine Tiere. Das ist auch nicht cool, dass du ein paar Schienen gegen die Artisten oder die Artisten.
1: Das Effekt, wenn sie ein bisschen, also ich meine, wir sind ein bisschen in Turn. Wir waren in Konzerts mit uns, meine Laura, mit dir. Wir
2: sind in der Kulisse,
1: oder? Wir sind in der Kulisse, ja. In einem Chaos hat in einer Band Chinesa, die steht von Imperon, das war eine Nummer in China, das war eine Geografie Runde, die fiel in Schweiz. Das war ein Kedavos in Quebec, das war ein Bucci, das war ein Bucci, das war ein Bucci, das war ein Bucci, das no, questo capivo, un po' questo era un fall in flash da qua. Also.
0: Ma io l'aria della Lumnezia ci sa che quelle siamo X, antinello, sono una caruna in China. Hai là, c'è un charme tutto fatto speciale, l'opener Lumnezia è per musicisti e musicisti ci vengono da tutto il mondo per la presente in Lumnezia. C'è un laud d'alder amo più aneddotes dell'Open Air Lumnezia o savair da più della lavoro del comitè, per esempio, co ci ingaggiano tot quist musicisti e musicisti, fate un clic su rtr.ch, la dai per voi tot l'emission Open Air Lumnezia total e il discours con es duai da Tagliadò amo una iada rtr.ch.

0: las novitats ter RTR.
1: Granella a pievgia gronda sulla Svizzera e nel centun turic ai da passa 500 km d'urgenza la notte passata. Critica invers la FIFA e del Stadis Uniz, organizzazions rinfacen greves violazions dels drets umans der il campionato mondiale de Balapé ed è oz e si ad ina buspeda quintar con Urizis, quetter maximalmen 27 grads. Da plide quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las oz, al microfon provus e Corinna Schmidt. Bien di! In Svizzera è per parte da Grevas Malaura sir Saira alla notte passata. In il centun turic, per esempio, alla centrale d'azione sovvenire d'ont 550 telefons d'urgenza per ils pompiers, quai comunicesce la protezione del salvamento turic. La grande parte delle azioni è da provide plantas d'argides o baiets inundats. Annunzias de plantas d'argides e granella a ierda en ils centuns Torgovia, Luzerna a Giura. Tenor SRF Meteo e si venid un brav pass 26 millicemets fin ir saira alas Indisch. Con quai all'exterior. Al Stadis Uniz, all'Iran, an ech la noc passada sgula attaccias vizendaivles. Medias iranaises reportan trander auter ki sai veni attaccia punts en il sit del paiais. Duas personas saien mortes. Odavant era evni reportada tages americanas in ulteriura infrastruktura, sco per exempel sin l'aeroport da Iranjar. L'armada iranaisa da Sievart annuncia che la aia attaccia helicopters ad avions americans in ina base a Bahrain. Quests rapports ne se lasciam per opet verificar independente main. Organizzazioni per drets umans fan greves rinfaces incontr la Federazione de Balapé Internazionale FIFA e del Stadis Uniz, paux di sevant al final del campionato mondiale. Il turnier è nel Stadis Uniz, il Canada e del Mexico, ne sai ort viste dels drets umans beccia in buon campionato mondiale, comunicesce trander Outer Human Rights Watch. Sortot l'agir rigorus de las autoritats americanas incontr migrantes e migrants stat en la critica. Blairs fans seien plinavant veni exclus entras tickets memiachars a regles de visum rigoruses. Journalistes e journalists neien ultra de quai betgi avon de libertats per lor rapportaziuns. L'onda de celire del cercladur a probabel che giuna prest 12 mili mortoris en l'Europa. Qua mussa ina analisa dell'agentura de novitats franzosa AFP, che se basa sin cifras de pirs paiais europeics trander auter e de la Svizzera. Questas cifras ne seien però bec completas. Datas provisoricas della plataforma europeica per la sorveglianza della surmortalitat mussen medemamein in clair augment durant las ultimas emnes de cercladur. Der l'interpretazione de questas cifras sei però da esser precaut. Tenor l'organizzazione duria quattro emnes finca las stimaziuns en consolidadas a moda sufficienta. Il presidente americano Donald Trump ha fatto greves rinfacces envers la Cina der se spin-off blät alla Nazione. La Cina ha esur ons comes al pigont engulladitsch de datas d'elezione dell'istoria, quai comenzà con as elezioni americane del 2020, ha dit Trump a Washington. La Cina ha uscia domani in l'agent possess 220 milioni di date di elezioni americane. In tergelet per la segretezza di elezioni uscia Trump vin avant. El ha annunciato pubblicare als documents che valens co secrets. In la Venezuela cresce al dombr dels morts vin avant trais emnes venter ils terratrembels. La regenza venezuelana annuncia intant prest 5 milioni umfrendes. Quantas persunas gen anc sparides ne bec clair. Le tiers ne fan las autoritats venezolanas ne gines indicaziuns. In a plataforma de Burgais Independente quinte però cun radunt 30 mili persunas sparides.
0: La meteo.
1: La bulura pa magari anc dar in cins Urizis, l'ura vegni però dec bel der sic al main fin mezzdì. Al suenter mezzdì se forma nivel schier se di dat buspe Urizis localmein e ferms. La temperatura cresce oggi maximalmente 27 gradi a Coira e in Sorselva ad en Lengedine Basti per 30 22 a 26 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR.
2: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Ed es la sotti cinch.
4: RTR. Pront.
3: E c'è fes li storie.

0: Lady Gaga insieme con Bradley Cooper in Shallow. E un di questi duets, also un di questi drei, un alter, un ci vale sco un dei più grandi duets d'amour della storia del pop. Dai, amo la prossima mezz'ora qui a Pro RTR, tanto puoi prometter. Romantica pura. Qui a Pro RTR in venerdì, a descende l'un, mes nom Livio Fofa. So, finì con romantica.
1: RTR, informativ e divertente.
0: Zagivis un buon dì.

Les tornada dalla toiletta. Gianna Nannini. Sono salda c'è Tavel. E la mancante è botto in concerts. All'opener lunese per il cella della toiletta.

Zara Larsson, al giavüsch da Demeli, per vici alla cagnoscia era il sot, ci tu che per questa canzone, poi da tient er imprender un pa sco ginnastica dalla banura as videos. Ciao tauts, l'angio giù, vucitau da rischle, videos da musica. Lash live da Zara Larsson. Gianer prova. Osnai wella rein.

0: Ed ha storias d'amour ci duran maximalmente 3 semnas e l'ora dai l'amour eternal, l'endless love.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: E allora dai canzons ci basta ci zedalda al prim tun e allora sesi sco freisch innamorà olmain un pas più sentimental e l'istoria da nos sempre verda dots es fitch speciala due stars una canzon i Chaos da not Uriunda mainge dera previsa be una versione instrumentale dal talk Endless Love. Lionel Richie dera nien convenzato a scrivere una melodia per un film da kino, ma tutti ne ha da lei regisura eramo un text e una seconda voce, quella da Diana Ross. Al problema, Diana Ross e Lionel Richie non avevano mai tempo allo stesso momento. Ross dera sul zenit da sua carriera e su un tournée, Lionel Richie dera nel studio con sua band as Commodores. La soluzione? Un incontro in un studio da tun a Reno e quai durante la notte do un concerto da Diana Ross. La squadra imez la banura, un incomenzà con la registrazione un'ora imez più tardi era la versione registrata. Ed intanto c'è il film non conosce oggi in di più ningun e il tocco avanzato un grandissimo hit. Rivi avanti 45 giorni su piazza 1 delle parate da hits americane e resta là durante 9 emnes e dice avanzà ad un dei più grandi duets della storia della musica. E oggi nos sempre verti dal dì. Per cui, fatos più da data al radio, mettai as mauns in croce, stat pacific, e forse svel zorir con la persona ci disper vu. Don no fai. Lionel Richie e Diana Ross. Endless Love.

0: In das più grandes duets d'amour de l'istoria de musica Lionel Richie, Diana Ross con Endless Love. E ci vien ein de dusch, durante questo talk va Corinna Schmidt. E c'hai disla, oh Gott. Io se fai il ferm taglio della romantica, però le novità delle ottimezze, Corinna c'è da nuovo.
1: In den Stati Uniti ein ulterior Schuldentest, ein Pigant-System der Raketen, das ganze Kurve, wenn ich begehe, ist wie wenn ich in der Rotkurve wandle, Partenza. In China poppelt durchs, ne sein Bitch, sind wieder das Oschia, SpaceX. So enter il mezzfinale del campionato mondiale de Balla Petra enter l'Argentina e l'Inghilterra procura la provocazione intorno alle isole Falkland per ciò scotchens. La direzione politica della gruppo d'isole pretende intanto che la FIFA agisca so enter che in giugada l'Argentina aveva mossa in una bandiera con l'inscrizione «Le isole Falkland in Argentines». Dils finals dels ATP resten fin al mai nel 2027 a Turin, quai an dein conoscent la ATP e la Federazione de Tennis Italiana. Ter il turnier al fin de l'on fronten els 8 migliors giugaders de tennis del mond sin in Sinlauter.
2: La meteo.
0: Ei, la notte passata, in postut, io Turic faz sgrigeivel, 550 annunzies ai dat pro la polizia per vide donzi d'invidinaun. Pro nun ovessi oz danir isce mal, ma i darà er temporal. Fin a mezzdì, però, moniada un vaira bel di consulai, ma i sarà oz moniada vaira stoffi tamfic. Domasi cresce allora appunto la probabilità di temporalzi local, ma in spolan quest esser fic ferms ed intensivs di mena... Forza Torainz, l'ombrella de Sulai e Serrar las Lamellas. Las temperaturas crescono a moneada maximal mainz sun 27 grazie a Quaira, in Zurselva e Engiadina basti per tanter 22 e 26 grazie. La not ci vengi l'ora un po' più frai, ier domani l'ora mo maximal mainz ver 25 grazie per noi in Grigiun.
2: RTR, dalla domani alla saira.

Chiara con maschera 30 minuti dalle 9. Co out vu varmanch cus emojis? Das dovrau to scrivau to mo pient. Emojis quis senins ci trametta via telefoni, no? Oder e-mail, si team, si sastuciai tot. Innova para più senza quis emojis. E out fort un emoji predilet? Ich schi chanun schrivai un WhatsApp sün 079 200 7007, ma des da bonder chai ci des l'emoji predilet da Rumaunchs i Rumaunchs forza po da der bitrameter l'emoji i schon esi bun al motiv ozas de scend da lui es al di mundial das emojis dai quai dai emoji quai vegno or dal japanais le i sta per Portrait, moji vuol dire character. Di mena ides la combinazione da portrait ci descriva al character. Emoji. E ha intanto rimplazzan questi emojis in posti pro iu, anzi uvnas, jo, frases interas. Mia figlia, per esempio, ma scriva bepü un polci in su, un vicin ed un smiley. E lor non sai mai, schal dis grazia? O scho qua vuol dire, ma telefono svelz? Jau dofr raps.

Adele con Easy on Me in 4 minuti e 9, l'ora dai noitazzi fin là. Da Glenio siamo un talk, cioè tutti questi sono stati in Italia in vacanza, almeno c'è un tacla radio, là a ogni duldì. Noi non ci va in discoteca, ma in radio. Saif Ibresh, parlare d'amore. Che bello!

0: las novitats der RTR.
1: Sentra las attaches americanas de la notte passada, l'Iran annuncia plirs morts ad ons vida infrastruktura, en agin sgolda tesch per Starship, la raqueta gigantica de SpaceX, sto interromper la partenza. De plide quals temas ad Laura, dati us en las novitats de las nov, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Bien di! Sentra las attaches americanas de la notte passada annuncia l'Iran un frendes ad ons vida infrastruktura en pliras regiuns en il sit del pajais. Set persunas sein venides mazzadas der attaches, rapporten medias iranaises. Pinavant sein venieta cia punts in a colliezion de tren in a rapport ad in a tour de sorveglianza per la navigazion. Il militar american veva discurrida din ulteriura onda de attaches la notte. Cun attaches in ponts, devenir interrot vias de provvediment terina base de la Marina Iranaisa ter la via de Hormuz, rapporta al Wall Street Journal. Suenter al match final del campionato mondiale de Bala Petra under l'Argentina alla Inghilterra procura la provocazion entun las Inslas Falkland per Charles Cochens. La direzione politica della gruppa d'Inslas pretende che la FIFA agesce suenter cin giugader argentin veva musa in a bandiera con l'inscripzion las Inslas Falkland en Argentines. Ins sperie che la FIFA se tegne vide si in promissione da tegnare davent la politica del sport ed a cestiar tals comportaments. La Gronda Britannia e l'Argentina vevan in conflict armà al 1982 per vide la controlla delas Insles. Sil suenter è la gruppa d'Insles restada sotto administrazione britannica. L'Argentina pretende vinavant el drec cinquelas. En ils Stati Uniti ha in ulterior sgolda test della raqueta Starship, al più grande sistema di raquette che in sicuro vien baiaggià, stuvenir interrot cort avant la partenza. In cinz propulsurs ne saien bich sen vidanz, scrive al chef de SpaceX Elon Musk. In speria de far in a proxima amprova en in cinz dies. Al match beve la raqueta gigantica fac ses ultim sgolda test al 12 javel en tot. L'Agenzia Astronautica Americana NASA vuol trametter astronauts in la linea con il Starship. SpaceX per conter alla fine mira de indi contanger il Mars con la raqueta. E dankt il Sport Tennis, als Finals der ATP resten fin al main al 2027 a Turin, quai an dein conoscent la ATP alla Federazione de Tennis Italiana. Tril Turnier alla fin de l'on fronten als 8 meilleurs jugaders de Tennis del Mond in Sinlauter.
2: La Meteo.
1: La bonura poi magari anche in cinz Urizis, l'ora venne però dec bel ad ersic, almain fin mezzdì. Al suo entro mezzdì se formen ivels scirs, ad idat bus pe Urizis, localmein e ferms. La temperatura cresce oz si maximalmen 27 grads a Coira, en so selva ad el engedina basti per 30, 22 a 26 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: Saut in giuccia Azeradores es. Non sanno che ci pronunzino in direzione. Tu dire, io non ho mai dolì di quel le fininosa, ma ad Azeradores viva in Romaunce ci festeggia oz anniversari. Ci in giuccia che le es e ci ci festeggia le motot anniversari in lös c'ha eriau che gnosco zignau vuarz sciamf o lion quel del danisco prossim qui a pro RTR. Con o senza tuarta Zadjuvish un bel venerdì, ieri nu da oz ninjuns, ius da balapé, senza balapé, nu vai oz nulla. Balapé per las orelias, Shakira con

0: RTR in venerdì 17 da Lügl i Oz, Vintai Clan, nos Pitchen, Simpatic Familiar Radio, R a Nicaragua.
1: La Cuppina. Presentado il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Nu gratulain oz a differenz jubilars i jubilaras. Appunto, una da fatta ci sta a Nicaragua, ad Azerradores. Non so se pronuncio qua in andret, ma c'è stai scritt. Florina Carac, da Azerradores, festeggia oz 35 avel anniversari. I ciara Florina, c'è tu, è la figlia da mia anteriore vagina Uli, e allora è da mia var sinceres gratulazions e saluts dal grigion fin via a Nicaragua. Ma noi ne molt ulteriores jubilares e jubilares. Duas ci festeggia oz al 40 avel anniversari. Nempe Anita Cagenart a Zignau e Anina Veragut da Vuarz. Ella duas fan festa oz pel 40 avel anniversari. Erna Karac da Schamf fa festa oz sinses 85 avel anniversari e ella non isla più veglia jubilare dal dì da oz. Josef Truoc da Lyon. El può festeggiare ozis 95 avel anniversari. Cici gratulescia a voi, con c'hai già vus da musica ci faun un plagiare a voi, un regalin per le orelie, tot quai dal dao da vendere le 12 mezz, oz qui a pro RTR. Scomincia di autossa la possibilità di dar tras un ulteriore gratulazione. Nu pilain incontro in ulteriore gratulazione, ci avu telefonato ossa su 0800 20 25 30. E allora tramettaini in vos nom la cupala, la scadiola da RTR 0800 20 25 30 al numero da telefono

0: Luca Babes con Push the Button. E io smaccio sa un pom e allora non hai be ad un o sa al telefon din per sé a due juvens de schamf ci volen gratular din cun i piseren ci quella persona ci fe allora la cupala. Al telefon sun nempe Nicolin e Valerio Parli. Bun di voduai.
1: Bun di. Bun di.
0: Ci darò sa Nicolini, ci darà Valerio, quel ci ha detto il prim?
1: Al prim de re, al Nicolin, e il secondo Valerio.
0: Ok, io sa, dijai a ci laud vu gratular e ci hai già vus out per quella persona.
1: A Berna Carac.
0: E ci hai già vus out?
1: Un boom per l'anniversario.
0: Tutto il boom.
1: Tutto il boom per l'anniversario.
0: Tutto il boom per l'anniversario.
1: Prendeti fortuna.
0: Natural, mangi. E auto siamo mangi torta con Erna?
1: Power caffè.
0: Ah.
1: E certin.
0: Può dare due un bai per caffè? O da dai per voi o maltina?
1: No.
0: C'è auto il pient? Vin? No, Rimus?
1: No. Rimus?
0: Rimus, forza ci dai. O so stanimo dir, Erna Carac non es X in cun, quando non es nuova vostra vagina, Erna Carac es vostra tata. Also per Sur Silvans tata es io zegni nona, ma per nu in Engedini Valmisteir es la tata, quai ci des da pusco. Also la mamma da vostra nona e da vostra zegno.
1: Hai.
0: E auto una buona relazione con Erna, e auto vince tanto te la fare una visita, fa auto vince tanto un stinkel con Erna.
1: Sì, sì, le buonure scurce bappe e mamma non sono qua e ne ho provato e ho riuscito.
0: Ah, cool! C'hai io esio auto allora?
1: Uno i rovrignarti a erba la pe.
0: Con Erna?
1: Yeah. Erna è una ora e da al goli.
0: Ah, grandios. Also, c'è la può fare da questo stinkel, siamo con 85 e allora non mi faccio ningun spesso per Erna e sono sicuro c'è la plagiare che voi avete Erz a la fare una visita e in vos non tremetaini ad Erna e allora la cupala da RTR. E adesso giù una bellissima festina e belle vacanze. Nicolin e Valerio Parli da Schamf. Sta bene.
1: Ciao.
2: La Cuppina. Presentato il Bogn Engiadina a scuol. Il Bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch

0: Ella schon stata qui al Zunia da Prol Kikeri Seso, se la do ciao qui in town da la città monia das Highlights del Argentina contro Inghilterra. Ot es el mundial das emojis. Hast du un emoji predilet?
1: Na.
0: La bandiera inglese.
1: Na.
0: Io ho fatto la domanda a nos auditori e auditores e tanto rater d'entremetter as emojis predilets e tanto rater es ni quella vista con strai corinz in tuarn.
1: Ah, c'è quella drovens forse un zovent, ha?
0: Sì, ma qua è quasi importante, ma al schnapper relativamente, ma questo poi dovrà dire. Qua è il prediletto di Gabriela. Grazie Fitch per tutte queste questioni tramis, ma tu non sei qui per parlare di emojis, di per sé. Tu sorpiglio o se c'hai un test punto culminante, test highlights?
1: Bastianz, bastianz, vai io. Con direttamente in pausa di mazzia, con un po' qui, regala entrata, biglietti, bumo per in evenimento, per fin per due, asciu, tazze, tattes, aux, ondes, madreces, che tenclen, che in quella fin d'emma con l'urcars leunuca millis ein, ha, sa divertì. Sine d'antorni lag de lax, nus spedinzici, gratuit, a quella festa de fons, che è proprio diventata cult tradizione, en sur selva, forse asci diene fontele. E che babbo mo di nanus ma in bocca.
0: Absolut. Ezza ves.
1: Telefonei, vus es l'entrada, se lu stoni scei vus. Lu cels tickets che è dato da Gudignan de fa con quel che è vit sapinà per in premiera mondiale che è il radio. Io sai, bo, se teo ciao, Livio, è un fit, a vonda. Bo, apre un provi negati, sa se non è un provi de lignetti che lei. Qualche os vide un provi. Si c'è.

0: Ciccio, quis qui es?
1: El è vinto d'emprua, quella premiera mondiale adatti alla Romoncia. Emprua al pur.
0: Ah! Roland? Ado c'hai?
1: Ado qual conto shock inglese, forse non è tic tu desti, però il faus inna da sies, qua era inna da inna sa sitz.
0: Ah,
1: il faus alla Romoncia,
0: nah,
1: per nus.
0: Nah, senza, ci, ci.
1: Ma, stis a se, buon lu, scienzo se la smervaglias. Tocca su ente lo zendis. Boh, na, te clonine ga, qua indes es de vos hits. Hits, hits ed in relativ.

0: con George Jones, al giusto gran momento, luogo di now The Voice of Switzerland. Ah. Allora, ci stiamo per la Svizzera Este, non che lei faccia il farcile.
1: Sean? Ma Rosberno non è zerno, Ilia.
0: Ah, vedo.
1: Sei nice?
0: No.
1: No.
0: Ah, no. Ah, lui scienza.
1: Piero esteriore. Quello non ha in price power, quello era qua fuori, no?
0: L'NG.
1: Ah,
0: L'NG.
1: Ah, quello adesso si proprio da wonder. Ja, ja, schon da ihre Letz. Ose di?
0: Remo Forer.
1: Ah, Remo Forer.
0: Fallen, e con quella nova, ah. Alla romancia. Scio che sì.
1: Ok, e quel canto sa romancia. Questo sono molto interessante. Ah, no, la melodia che non c'è, ma c'è da dare con un altro text e si tocca il canto.
0: Exact.
1: Ah. Oh, bene.
0: Antira d'entrac, scelvegn, insieme con ella tocca sempre le indici.
1: Basta. Dati qua. Grazie Fitch, Georgina. E a te sordono, se ent tu vezzas, mis ciao e svez, e desure, c'è au vein, mis no, Livio Fofo, se giovino, vambu divertimanco in RTR, sta baini, il zai las orelias.

Nova musica, magari pacifica, dalla Linda Wolf, bugrat quella che dat il schlonge due o quins giavisa in vendergis, perché la lavur vomi piccionge, soprattutto sperto da meon, perché in sapi lo scienceiver in ticcali pibaul, la fin d'emma. La speranza che oggi direzione le 12 di quella candidat schlonch vies gi bugen con vus direzione pausa de mes gi direzione fin dem Georgine Janki el candidat lanciata è stato quella nuova che els an fatch furore nos hockeyans Schweizer sa bunamen vessi tungeu per quella desiderata medaglia de daur ha se catapultain sil glatsch con Bastian Baker, time to shine. Bi vendergis!

En dus giuxelue la VMXXL fin Spagna, Argentina, inna de quella staras astia, festivalu domenica sera, esi ils campions d'Europa, nils defensurs del titel, alu e cau è un de meuna sera in giuc che negina equipa volenza senz giugà, menia gronda e on la trumpada, il frost, quinza bu dominau, el final, quai ominus giuc per plaz 3, nua che dat il rencontre denter la Francia a l'Engelterra. Ad apropo treis chances dati on cheu via radio e nies giug de linea special durant quals mundials de gudinia 100 francs en bar bien linea ei relativa. Un pauet sa vita de balapei drovi e ina buna memoria de VMs de moments dil Vargau. Nus te plenus e un musica de la Ariana Grande. Alu lemera, segertegia, lu giugenza.

0: Fosse bu mal, ha spert entre l'uvra a direcziun fin d'emma gudinè 100 francs. An schon numerus fac a dubignau, las davosas emmas de piccola VM an chit, nis cei causa special in giuc, schon quasi mundial, astens di chalou, iei in quart de las dies lemera che gartegia.
1: Che moment! Del campionato mondiale de balapè sognau. Tra il pass, finta il gol.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: Inai, lu encau ils cavazzins che descriven in moment a Dixin campionati mondiali, gizai las ureias, ponderai, ja se vus veis in idea per la sfidiazion lu telefonai 0800 20 21 30. Cau, quei ominus moment.
1: A quel campionati mondiali hai da in premiera. A quel turnier ne devi anche bitch la fase da K.O. Il star de quel turnier è stato giocato della squadra che ha perso il finale.
0: C'è il momento, c'è il campionato mondiale, ancora in Zà. Ah, Shalulain, merà. Scalina, scalini, c'è causa speciale mondiale, c'è Leo.
2: Bienvenue, Georgina, che vuol Roland, da Trump.
0: Bienvenue, Roland. Allù.
2: Se avessi stato 1950, Brasilia con Uruguay. Brasilia spiar in dus. Star.
0: Il star?
2: Fostava il Cicino, da Brasilia.
0: Era su Sons il Mon Luna, eh?
2: Na buona.
0: Aber historia da Balapei, in politisch babagata na voce, o 1950. Roland, hast du in Frankreich so ein Flott?
2: Na klar, ne.
0: Prenden Sie Dina?
2: Ja.
0: Ah, nun sind wir in Buhl, Campionati Mondiali, 1950, Roland.
2: Okay.
0: In BG? Ci vien Campions, Fonseun? Ci vien Campions, Roland?
2: Ma, io vien in Spagna.
0: La Spagna?
2: Ne.
0: Speranza.
2: Brasilia regesce per il vostro momento in
0: esatto, merenza merenza, c'è spitacca okay. Chi dà grazie Roland, BG e bella fin d'emma, ciao ciao.
2: Merci, se vi ho, grazie.
0: Allù, è in les regles che nous vein ad in due proposte, quella che è stata fallita, l'umerenza ci ca forse che ho la dreccia che ho Georgina, ci è Leo
3: gli è ben dica la Petra che do.
0: Petra allù, c'è un momento ciao, se vesco esser.
3: Also ich war in Lidoia 1964, la WM in Chiara Tudestia, ein Star era Johan Cruyff, il Hollandais.
0: Mm-hmm. 74 è un buon live, ah Petra? Knapp?
3: Na. Io ero su Artimona, Brenna.
0: Io ero, Abriel, sai, buia, sai che da qua Johan Cruyff, Anzaluadina, cinciao e cinciao. È un pitart, insomma, è da qua giù che al finale, ha? La Holanda incontra la terra tudestia, che ci ha gudignato?
3: Il sud-est.
0: Il sud-est, ha?
3: Ne.
0: Allora esiste la prima gara, la storia... da din campionati mondiali che ha dato in finale, credo, una carta cocina, aber non stiamo vi il campionati mondiali 1974 Petra, c'è una decina massa
3: La sedì
0: esatto quello è stato Cruyff proprio il star insomma da quanti il turniere aber più di tre tocca la fine botto un geo.
3: Grazie, Petra.
0: Petra, hai tungeu, sincere gratulazioni.
3: Grazie.
0: E la domanda, ci vien, va uon per la trofea domenica sera?
3: Argentina.
0: Sean?
3: Sì. Adio, spero.
0: Sean, fai un dell'Argentina?
3: Sì.
0: Seanadina? Seanadina?
3: No, io sono buono.
0: Asci, ja.
3: Sì. Non è niente vero,
0: non è vero. Non è vero. Petra, stavi a Londra, che sai prendere sito le coordinate per quella banknota da Cien?
3: Grazie.
0: In stupendo venerdì, se di una bella fin d'emma.
3: Ecco di visione.
0: Grazie, ciao, ciao.
3: Grazie, ciao.
4: C'è Moment, presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch
0: da me un medem azuras medem emetur con in outer momento ci cicala la chance sin in nota da cien.

0: Nus meg un grand spas viers las dies ed apropo quiz a Gudignazzi c'hai intorno il balapè.
1: Il campionato mondiale da balapè tar RTR.
0: La Spagna per la seconda gara, su entro il 2010, niesi l'Argentina che difende il titolo va la quarta gara per la pi desiderando trofeo il mondo del balapè. La risposta quella survenienza domenica sera. De vos vessens d'anton Chonos, bugien il risultato, vossa prognosa. Sin RTR.ch dati una concurrenza, no che vos veis gudinè in balla dels mondiali, scolas, sottoscriptions de tutti i giocatori della nazionale svizzera. Alles di una bella ricordienza da quella VM, nu che il Svizzera zan scritt historia convenì toccan el quart final.
2: Wir wollen uns im Namen vom ganzen Team nochmal bedanken für den ganzen Support und hoffentlich haben wir euch auch noch können glücklich machen.
0: Ed Antonio in Ciacca a Canci e compagnia a Zanuas e le vacanze. Sai busso entro quella Petra fin dils mondiali, sai osso busso e pon, insomma, merà il finale, merà sils argentins, domenica sera, sai bu. Basta, mais in RTR.ch, dei giuvies tip, con cei risultat va il finale dentro la Spagna e l'Argentina a fin, quals che toccano la noda, hanno la chance di godinè quella balla, magari preziosa, le oggi sottoscritte da tutti i giocatori della nostra nazionale. A me resti mon di Davigè Bianclic, musicalmente menza alla spagnola, fino a von Alvaro Soler, con la magia. Bi venderdis.

0: las novitats der RTR.
1: Es auch cool, wohl in der Initiative frenar in Projekt per in so bei jada ke parkour jada pi mais per chaus kochens. A den Schweizer ne kresche bechmo al Traffic, ma bain er als Kosts per quel. De plide quels temas de Laura dati us en las novitats de las dias. Al Mikrofon pro vos e Corinna Schmidt. Bien di. Also Kulm in der Fraktion des Sosaisa Mundaun waren Indigenz in les Barrikades pro wieder dem Projekt per in so bejagada a Metz al Vich. In Komite a entant lancia in a Initiative Kommunale per in Svilup del Cocktail Vich kompatibel. Quai rapporta la Südostschweiz. Il Projekt de din Investur de Cuira cun 60 abitaziuns procura già da Pimais per protests a Sorculm. Er de la Wart de la Protektion de la Patria dati critica. La Superstanza vuol però trarre in avanti al Projekt malgrà la Position già durante l'Exposition. La fin de Wust decide la Radunanza Comunale de Sosaisa Mundaun, schibain la Planisation Locale due venir adattata u schia che la Sorbaia da può venir realizzata. In Svizzera ne cresce un po' più al traffic, ma ben eher als Kost per quel. Danach le nuove cifre dell'Uffizio Federale della Statistica e il Kost total per il traffic cresce in 117 miliardi di francs nel 2023, in plus da 8% compagnia con il 2019. Le tirs van passa 3/4 del costs sin il conto del traffic de persones, il rest sin quel del traffic de rauba. Ter il traffic de persones e la intensitat del traffic s'augmentade per bun in quart de pi el on 2000. Suenter las attaches americanas la noche passada annuncia l'Iran un frendes adons vida infrastructura en piras regions en il sit del paiais. Set persunas sein venides mazadas der attaches rapporten medias iranaises. Pinavant sei veni attaccia punts in a coalizion de tren in aeroport di natur de sorveglianza per la navigazion. Il militar american veva discurida di una ulteriura onda de attaches la noche. Con attacchi in ponts, devenir interrotto via il provvedimento per una base della marina iranese per la via de Hormuz, rapporta il Wall Street Journal. E dentro il sport tennis, als finals dels ATP resten fin almain al 2027 a Turin, quai andan conoscent la ATP alla Federazione de Tennis Italiana. Der il Turnier alla fin de l'on fronten als 8 meilleur giugaders de tennis del mon in sin lauter. La citat italiana è già da pi al 2025 l'ospitante del turnier.
2: La meteo.
1: Ot resci l'imprimang dec bella der sic almain fin mezzdì. Il suentro mezzdì se forma l'upero nivel scir se di dat buspe orizis localmen e ferms. La temperatura cresce ot sin maximalmen 27 grads a Cuira en so selva ad elengedine basti per 30, 22 a 26 grads.
2: Vias e traffic.
1: Si in l'autostrada a Tredis in direzione Cuira dat impediments de traffic tra der Cuira Sit a Cuira Nord, quai pavida din auto cumpanna.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Mes di, mes radio.
5: Quarts entre les dies que nos vein giu la qui de dudi en pau de dela que quest tema.
6: Ja, son Fiona Fiasco, oriunda main de Brail, stunella bassa.
5: Bo de sia vete, ma bain de sia musica preferida, c'è tox inspirationella, c'è nins datan c'è a dela en c'è situazions de la vita. Ja, son Georgina Janki, shalu, mainzah.

0: Ella producesce musica senza fin infinit Taylor Swift, che è sia Pinova che nos vengrat udeu en in hoi in quart vergalas dies.
1: C'è Taylor la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.
0: Allora, si sono puspe vendergis della nostra rubrica d'estate, si lue son la derniera per la cantadura su Silvana Fiona Fiasco. E la estate, quest'anno, la protagonista del rom da de derterc du mondo, musicista e musicist, c'è musica Kels, teclino, insomma, sets, c'è musica che inspiresce, nie c'è canzun e in de quellas Kels vessen bugien scritt sets. Ad il vendergis, eisi la domanda intorno la stat. Shalu, Fiona Fiasco, c'è canzun colleges con la stat.
2: Una grandiosa canzun per la stat per me è Real Love Baby de Father John Misty. Ja, in per stat, che ho detto la quella fece via e l'auto, da di in vacanza, snesce con giuras finestre, si è quella super canzun per cui. Ed è sciocca.

0: Ecco la gic, musica da Cesare Iauto, scegliu las finestras a Carà durante la stata. Scia descrive Fiona Fiasco la canzone Real Love Baby, la da Father John Misty, che nos ven gradu deu in tip della cantadura de Braille che ha inspirato musicalmente in quest'emma in nostra rubrica de stat.
1: C'è taidla la scena.
0: Forse anche questo vi lascio vedere ad Udina Gallaif la Fiona Fiasco che giunge dati il 11 de settembre lo contala ai Arcas Rock a Quira. So.

0: Tacla RTR, da dina puspei udida biografias tut interessantes de romontsches romontsches calain schmervie, magari evini un poet pensivs. De quals moments datische wuste gleis il proxim hosp de nossa emission de dinura il profil hospe eder lala, kei oriuns de la Albania. En sia vita a denterauter il balapei, giugau e gioga una dina in rolla con el marenz, un poet an vos, si la vie ma surtout la prestazione surtout della Svizzera, aber nus marein surtout sincia vita, quel evinius batigiaus il num Eder, e quei ad facul balapei.
1: Meu bab ei adina staus in gron fan della Brasilia, et cui a son nasceus, schavevel trois noms, si la liesta, a quei eran Eder, Rivelino a Falcao, Cels dus eran einfach extrem complicai per nus albanes, per cui hanno lu tutina decideu de da il più semple Eder.
0: Eder Lala, habitesse d'anton c'on 31 anos el grigiun e stau io 1919, cul era in Buabet, ca sia famiglia ei fugida dall'Albania a venida in Svizzera.
1: Ei, ualti presenz, cui naturalmente stau in punct ele vete neu cinza bo amblidasche spert. Nus bevan en quei temps in tec in a situazion greve el Albania, cu la politica, la midada de la dictatura e la democrazia, ad iera in schliet temps che ugiu, buona mo in ujara, ad nus vengiu la chance de mida veta. Moia mama era asci motivada de portar naven moia moia sora de quella situazion, ca ella, a fece in tec la schuenta al baba per in naven, a lui essens venia in Svizzera.
0: Sursteiga Eder Lala discorre si ben Ramonsch, ad fa cool Leuca in Svizzera, che Lala se in la finale se centai in Surselva a Danis.
1: Quei è stau in Leuc, ne ho chiesto di per moi mamma, e la geva dina quei o in Leuc, quei venius meridiaus dils meuns de Deu, per quei che ella era si bugien leu alle montagnes, ella era einfach extrem fan de quei Leuc, e io vezzo quel sentiment, ella a saveu portar nus propi leona che ella voleva.
0: La fuggia dell'Albania, il zons 90, il 60, en surselva, prender romonsch, l'antira integrazione, surtout e grazie al balapesco, eder lala raquinta in ulteriura fridelu cula mumma e morta, bamigna baul, d'anton esel setzbap, meina in center de fitness, a tranesce de pi dusons il club de balapei de domat. De pli dat el de sia vita, de sias stazions, ade ampau balapei asch. Bu munca de me onso entre las novitats de las nov cu Eder Lala e hosp en nies profil.
2: Dalla damau a la saira.

0: Per me bugen senza la crema, Rihanna, il caffè tut ner. Schon giù un qualin oz, vus forse è, da scemenze, da dura a dura, pide tira la fin demma, o se ne survista, da quai a c'è convida, oz da passantà un qual ura at intuna la fin demma, a per quella fin demma, venze luon, ci c'è, per ci c'è, da vus, aber in, su interlauter.
1: Il Challenger,
2: presentato alla festa di Fans Lax e Le Cacà. Il Desdoc e Desnov de Fanadurs per il Lai a Lax. Kinderfest-lax.ch.
0: Ecco, fossi con un caffè romansch speziale a Savognin, speziale per quel caffè a visita da Ursina Guldemont-Netzer, ella è romanista ad autura, racconta a cajun de quel caffè romansch speziale a Savognin della storia della famiglia Pianta a Lur Hotel. Tot quai, otto entremesgi, ne vende les duas el Hotel Pianta a Savognin. Lu en Sursel, vel rom dils cuors de Romontsch a Jonnen, vide la Fundaziun Reto Romana ad ina Santupada ad in discurs cu la scena de teater ad a film denter applaus ad il Mincegi, cu la actura Anina Hunziger, i actur regissur Marco Luca Castelli ad i actur pedagog de teater David Flip. C'è Monti, de viver pala tribuna, se schluita in autres rolas, a tutina resta se sets, elstreis raquentan de lur experiences, a lur vias artisticas, tot quai de vent in quarte vones quattro, su entremes gi e l'aula de la claustra de las soras dominicanas a Ion. Restein en Surselva, il Museum Lax invita de vegni a sere gurdada Pieder Tour. Quals gis se ves il professor de Drech a promotur del Romontsch Festival seu 150 anniversari, Pieder Tour, cun tot ses merits, sia relazion cul vici de Lax, Lax, la patria de sia mumma, nu a quella passantau in a part de sia fonza, a pitart lue giuba gigiau casa. In discurs cun Pierre Felder, seu beadi, at autur de la biografia de ciutat in allen vier sprachkulturen zu Hause. Cusera ne vende la sette mesa el Museum a Lax. Allora, in giardino, non c'è sai cos'era tecla il risultato del Louvratori Zurmuns trasvaladas, lemma de cant con Franziska Velti, le canzoni che in venidas elaboradas dati dudi cos'era ne vende la sat e la baselgia Saint-Plage a Clin.
1: Il Challenger,
2: presentato alla festa di Fans Lax e Le Cacà. Il Desdoc e Desnov de Fanadurs per il Lai a Lax. Kinderfest-lax.ch.
0: Ad apropos festa de Fons a Lax, una festa con una grande tradizione che Carmala può spel millisin spel Lax per se divertir con massa purgides e posts creai con propri be amur pils a Fons. Tut quai dati piedameun a pismeun ad nus dati duas entradas gratuites per in de quals dus gis. Tut quai che vusto es fa telefona us. 0800-2130 tats, tattas, aux, ondas, padrins, madriches, figei, toch quai plige, cici de vos cars telefonei per quales entradas gratuites a mei a sei se divertir. 0800-2130

0: Ecco, in duas matachas che san probabile un nuot de l'ur clic che la tata Marlis de Curaglia ha telefonau la Noemi Zoe a la Iuna Malu las duas beandias de Marlis Benzin Elagic. Ach, io dunque vinevon mia figlia la Nadine che saia l'ax a la festa de fons con las duas beandias con las entradas gratuites gudignadas de la tata Marlis. Gratulazions at in bi G a la festa de Fons a Lax.
1: I swear to God when I come home I'm gonna hold you so close.

0: Lassen Sie schon vergai miets von der Dur il Mainz dils Festivals ad Open Airs. Da din Konzert geil de meuna sera, wenn sie in de Menimu benet, Resonanzas ein um as Meden in Konzert de la Cantautura Multi-Instrumentalista, stonze credugi la Astrid Alexandra. Seu repertori tonge de meuna sera sur canzuns romances, franzoses, ingleses, cantasco, solistas e di parella in altra experiencia sco de cantà en in ensemble.
1: Ja, in meinem Fall eine große Differenz. Sind differenz Levels musikal, ma in ein Tag pilijaus wie da kuchin za fadi diu, sei di kuine Tonalität, ni ebe in Setlist, ni es hier, kuis son persoala sei lo esser kia mertel mich dann tut sel ciao, fetch spontan ciao, ni kia kontel tot in tumpi bas, po kia son steung, ni es hier kuis anders a presta, kuin de solo. A kuin de l'ensemble, anders se min des Talentig wie da kuai, aber ni lini lauter par mios pesant ni meglier ni mender, questi men differentes modes, differents instruments quasi da presenta musica.
0: Nus vein dicen son resonanzas in concert con in repertori che è neudils lungats differents.
1: Resonanzas in minci cas in album, in program plurilink, quei representa mia realitat, las canzuns en in differents lungats, col gis, codina, Ramon, col di Sur Silvan poter valadre in mes canzuns, a lui in inglese e francos, in te che la minorità, a lui il text, se vai persone che hanno scritto text apposta per quel progetto che veniva a presentare dentro le canzoni, se vuoi sentire in giù che con lungaggio, le ho dati e differenze lungaggio, differenze idioms, per esempio Gianno Linde Cadonau ha scritto in text quadrilink, che ho salegre mi cegata per leggere, per quel che mi uccio via, mi cegata le ho salegre se menzi in questi giux, che inizia a fare, quindi a quattro lungaggio, in tai per poche secondi.
0: Dil tot per sola è Astrid Alexandra Lututina, bossin tribuna de meuna sera a Sameden, ella vegna accompagnata del bassist Re Scorai.
1: Quei accompagnamenti del bass, del giun ai centrals, segui questi gli album, si la scibetta, sco e usa live. Il giun è semplicemente un in strumento che vibrescia, che ha una risonanza, ed è quello che noi s'accordiamo bene, che è una buona combinazione, che in pleine in tecchina stanza, che lei apre vonda, plats per resonanzas, per qualche dentro le slinge, qualche dentro il stunz, con quella antica tematica di resonanza, sebbene che avessi comandato una mezza da raccontare mie storie, da scrivere un po', se vuoi, se vuoi arrangiare qua per band, questo può essere il mio plan, sco tun quasi, tun del progetto, questo sto vedendo plats. E per quel il contrabass è un strumento ideale, perché col contrabass, col giun, se ti sentiti le svide le corde, se ti fanno ciò fece ritmic, con ti strecchi, scogliarci, se ti fanno virmen bial steppi, sentire oceans da tunze, per quel è un strumento ideale. Ed è, corrisponde virmen al concept che noi siamo in tournée in Logans. Non ci vede forse neanche plats prima una band, non che una band fosse deplazzata. Logans kann in Charakter, Logans Pins, Globeschen in Resonanz direkt mit dem Publikum. Der Lachese Planta ist simplement in der Quills Logans in Luke, mit so einem Fisch, welche Importanz für das Projekt der Resonanz ist, für das Sense Lachese Planta existieren, certes Kanzons in Album Young, für das ja da auch in Schkonters, in Kumbenses, in Lavurs, Faches für Lachese Planta, kann man auch certes Kanzons, für das Lager in Undjechte, Turnale auch quella Gakundres.
0: Lascia vus, veis ogni gins plans, quelca Astrid Alexandra a Pinau, lai divus bein, quelcao cazcia da di attacla. Lumena vossa via vus, da meona sera in quart vergala zoc en casa planta a Sameden. Allo, in Elskau. Pinails, fine young cannibals. Il zons 80. Dieci il gratschko jai. Io ero il fan. Ad Els, vai a leonsin. Cassetta, e quei dati eun.

0: En 2 minutas tochi de masginias viadi tras quai venderdi se ferma ossi momenet si la staziun principala de Turic, il HB, calai fa un qual patrac David Spindler in nostra rubrica dels impuls.
1: Sortir dal tren a Turic es una sfida per mai. Jana al tempo sbaglia, nurif ant il tact dalla laut. Blair ma se plaunce mignau sur il perun, stel tot a pezza svierora per cinudetta collisiuns. Curciad era Juan, un student, dei una dona più veglia con crocces alla stazione principale de Turic. Minciunti la cognoscea, e la stea tante la hala gronda, e del comenzamento des binaris pozzadas in una soppia con rodas. Più tard l'ora se cela ella anti la soppia con rodas, ed ella citea vers as binaris, ad una. Scosce la spetesa d'inciun, ci mai nuven. Frida Bühler d'era quai. Durant 23 ans a l'ella dazia benedizione a Minciuna c'è la vissi in stazione principale da Turic. Per quai ni l'ella nomnada l'angel da Turic. Ma perciai verrà ella daz tantes benedizions? Sco ci vien rapportando l'ella la taveller con la gliaut. Ella ves per stemp per ulteriores benedizions alla roccia da gliaut ci passa continuada manch in stazione. Benedir tot questa gliaut hectica, di per di, senza disconoscer.
2: RTR Impuls.

0: las novitats der RTR.
1: A Surcuolm vul ina iniziativa frenar in project per ina sobajegiada che procura giada pi mais per ciao scotchens a la Svizzera compra de nov sia munizion ensemen con il stadis della NATO. De pli de quals temas ad Laura dati us en las novitats de las Indisch al microfon provus e Corinna Schmidt. Biendi. A Surcuolm, in einer Fraktion des Sursaise Mundaun, waren Indigenz in las Barrikades providet im Projekt per in Sobajegiada a Metz Alvic. In Komitee eintant lancia in einer Initiative Kommunale per in Svilup del Cocktail Alvic kompatibel, ein um in einer Kommunikation. Il Projekt, der din Investuch de Coire kun 60 Abitations, procura già da pi mais per protest a Surcuolm e de la Wart de la Protektion de la Patria dati Kritika. La Superstanza vuol però trar vinavant al projekt, malgrà la posizione già durante l'exposizione. La fin de vost decide la Rodonanza Comunale de Sursaisse Mundaun, schibain la planizzazione locale due venir adattata o schia che la srobaiegiada può venir realizzata. La Svizzera vien in l'avenir a comprarsi munizionen zemen con 27 stadis. Ella se participesce da nov al program della NATO per la compra de munizion. Con la compra comunabla posse venir sbassar als costs a scursani als termins de fornizion, comunicesce al Departement Federal de Defensiun. Il partenadi compiglia passa 2000 tips de munizion. La partecipazione al programma della NATO sia compatibile con la neutralità della Svizzera in un vinavant. La Svizzera possa ritrarsi a convegna sin del stadis partecipanza in una giada involvita in un conflitto internazionale. Provide la secira continuante ordination ad ina de plicentuns cumons de farfieu, quae becmo en guauts ma bain sin lentir territori del centun. A partir de dotzvala in scumont absolut de farfieu a Basilea Champagna, son gail a Gleruna. Ir beva già al centun uri relascia in scumont. Fieus artificials en ad interim scumandats. En il fratemp an diesch centuns relascia in scumont absolut de farfieu, en il regiun vala quel al moment per parts, queso tot en il nord, ad en parts del regiun central ad las valadas del sit. En Svizzera ne cresce bich mo al traffic, ma bain als costs per quel. Danach las novas cifras dell'Uffizi Federal de Statistica en als costs totals per il traffic crescit sin 110 miliardas francs il 2023, in plus da 8% cumpralia con il 2019. La tiers van passa 3/4 dels costs sin il conto del traffic de personas, il rest sin quel del traffic de rauba. Per il traffic de personas e la intensità del traffic si è aumentata per buon in quart depi l'on 2000.
2: La meteo.
1: O trescil primang dec bella der sic, al main fin mezzdì, al suentro mezzdì sa fuma l'ora pro nivel stier sa di dat puspe orizis localmen e ferms. La temperatura cresce ozzi maximalmen 27 grads a Cuira, en su selva e l'engedine basce per 30 22 a 26 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredisch in direzione Zurganz dati impediments de traffic tra der Cura Sit a Cura Nord, quai provede din auto cum panna.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
4: Kurz und das Indisch kun in der Szene der Musik Schwitzer, kei wit fila per sia Premiera Mondiala, kei via RTR.
5: Ma essa, tu rasli ma mia orma.
4: E dati qualche san, forse cicel ei, conoscen vizie vus, vizie musica, berzecom, tutine budi tozzi gir, sun quai quel conto che ho tirnus, la pipi in prima ga romanch. Sia historia, sia via musicale adeba, quella premiera el de quors de qualura, io son Gergine Janchi, shalou, mainzaa!

0: Il sit de stat per vus.
1: Ja, qualche nostra redazione da musica a Pinau sco hit da stat de quei venerdì il 17 de Fenadur catapultescia e la stat 1998 forse se ves geon no ca vus eras lu. Ah, il franzos pulit sigir san che kei shabijau lu anno 1998. Ah, es fans de Balapei e lur titel da campions.

0: Toc il de vos. Tunna, ma teu, senza calzai, senza 6 minutes dati las indigemes a la stad actuala che fa a pulita concurrenza alla devosa stad propi de calire scuola del 2003, si tira, il livello d'aua quals in baste che teg vigne scart culaua sur totes in certas Alps. Gie la desiderada prievgia quella ei vignida, aber propi aber per propi gidastu e si plover beni pauc minimum sur inema.
1: RTL Centa la Dumonda d'Alemna.
0: Cobais duminiau tras quella leunga unda de caliras. Co figeis per resta zocointic freshts, bien freshts e forse bo il drech pleit lengi tievis. Venza dumandau keu an qual risposta.
2: Il menderei si gir a quai sentenza dina la noc. Perché si vimbo la temperatura sembra una cosa a vondo, cioè si leo quanti che il tema che gres, perché qua sentenze lo è sventer in certi temps.
3: A me personale vuoi bagno, è una bella estate, caldino se ci dice ciò, eh?
4: Anzi se vai a gugenti il ciò, però è il gist, perfino per me è ciò a vondo. Va però niente fa deia, più grande.
5: Ah, la cialura è un po' enorme pegna, ed è somma di una cessuia. Tre ore, a buon'ora, a mezz'di, con chantar, devo il chant come si usare, lo devo subito da dire. Questo è ribo.
6: Ma, semplicemente, fare almeno un giorno la doccia e trarre in bevce le girinci come possibile.
4: I vini sono l'acqua, la stumbagna, se no.
3: Bevere blera da guardare, da sua maggiore su l'esco prima di cibo.
2: L'uftigiantra la noce, la me un'ora montata, allo sventer, cioè, ma che vengono buoni i miei caul.
5: La mancanza d'ovo è terribile, sono scemato, ho se ne dice a sentare se erano gli sbuns. A me fa questo, paina, sto a dire, fa finta di ronda paina.
3: Priva da fi, di godo, sei, fa un po'. Pensativa, eh?
7: Aia guarda un pisser la cialuccia in giardinia, perché aia osserva il vadretta mortarac da spe gerisce mzanz e non svezza bot più. E qui mi fa proprio mel.
4: La mirada di clima ci viene via più secci tutto insieme, ci vanno problemi con la natura.
6: Il nostro sito planet al scienziato aia, hanno forse le stesse nuove ragioni.
2: Io vai in l'idea che in questo Eusso, come si vede, per quella stata che ho, sono essere per certi che in questo fan sich ein incontro con il sviluppo.
1: RTL Centa la Dumonda d'Alemna.

0: Cun quei hit dils ons 80 e si vigneu las indisce mesa. C'è chi da Daniev sa Corinna Schmidt.
1: A Zorkulm in a fraktion de Sosaisa Mundaun van indigens silles barricadas provedet in projekt per in a sobaiegiada a metz al vic. In comite a intant lancia in a iniziativa comunala per in svilup del coc del vic compatibel. La Svizra vegn en avenir a comprar si munizion ensemen cun 27 stadis. Ella se participesce de novo al program de la NATO per la compra de munizion. Uscia posse venir sbassa als costs a scorsani als termins de fornizion. Ad en Svizra ne cresce a bec mo al traffic, ma bain er als costs per quel, tenoch las novas cifras de l'Uffizi Federal de Statistica en als costs total per il traffic crescit sin 117 miliardes francs del 2023, in plus da 8% cumpraglia con il 2019.
2: La meteo.
0: Suenter che asse trazie vomes gie de fa degbi se formen ne vende mes gie nibels stierske procuren luperen qual urezi local e urezi spi ferms les temperaturas maximale se mova noz denter 26 grads a quera en surselva den engedin dati denter 22 a 26 grads de un il giguart sin via
2: vias e traffic.
0: Impediments de traffic sull'autostrada A3 in direzione Sargans, qua dentro quera sit, quera nord, per via di auto da Panna. Pazienza, venissi a dirle a noi che vi sleis, a stuais a nozze.

Wow, ha chapeau Remo Forer per quella premiera la versione romancia de Falling faccia dat Elias Tuteos la versione romancia della Bomo Cantaunus ven e registrau figei in clicks in rtr.ch e dat e in video adil text translatau.

schleis leger suenter. Schegie che la pronunziau fitch fitch bein le siogi Remo Forer. Ci causa surugneu è un depli quaidas sin Remo Forer. Ils quattr de duost sunnel statel sin tribuna El Grijun al festival Secret Garden a Lai. A nus stein regala dus bijets per quai concert de Remo Forer ils quattr duost a Lai. Se vus veis è un nigins plans grat per Lidi Jobber Nuot d'Enze Buels. Nus venus tutino in domanda. Scrivi a nus in messaggi WhatsApp 079-270-07. Scrivi gei a nus cei profession a Remo Forer oriundamein ampreu, sia profession. 079-270-07. Ad alcuni tecali clic saudan quals biets pil concert da Remo Forer il lancetta ust alai al Secret Garden. A vos, lemera, shingarteja.

Nos men con grands pas virslas dodisch per Georgina Jankes in uras da fa plaz al magazin da mies gi quai con quals dus biets pil concert daremo forer al Secret Garden a Laia cadenza un intic pada con quai che un bugneu vi den huffens che san c'è profession che remo forer a propi ampreu oriunda men vesa un intic pada da scriver 079-270-07 lo lo schein lo gudinja cici quals biets lura con us gratulaina da schia eger gine anche na ben bien appetit ciao ciao a tocken pitart.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: A Surculm vem indigen sulle barricade contro una nuova surfabbricazione. Nus quintens scuccia la resistenza guardor e di nuovo c'è il problema. E qui va palova. Poccia plövgia, ger sull'aglio ed un ivien con poccia naif, le riserve da dove in grigion potessero essere più grandi, ma da mangel da dove non si possa discorrere, dice il centum.
2: Die Grundwasserpumpen die sind etliche 10 Meter unter Boden. Wir können noch lange trocken haben, bis wir ein Problem in der Wasserversorgung überkommen, das Grundwasser bezieht.
1: Ma la temperatura da l'ova può essere un problema. Perché, ans disputarte il specialista del Centum. A proposito problem, la costa sur Brinzauls resta sotto observazione. Les autorità informose del stedi actuel non svenza els details. E da Savognin venne avvierta questa sera una nuova piazza da Paddle.
3: Der Platz ist super, sehr gut, sehr eben, sehr regelmäßig. An den Scheiben sieht man, dass noch nicht so viel gespielt ist.
1: Nus quintens c'è Paddle Ace e per c'è Savognin o bumes premises per quel sport da Trent. Che cosa mi per temas da dots, floce es con nus, mia nom Tobia Faler, in avventi una pacifica posta da mezzdì. Surculm in Surselva ist eine Fraktion des Sursais am Mundaun e l'ode es quadere una surfabbricazione in mezzo Schinencia. Gers indigens non sono per in Kletz, els hem decis das dostir con mezz politics. La Prisca Bundi con i details.
4: Der Verton è un'iniziativa comunale per il sviluppo del coc del vich compatibile venida lanciata. Al maletch del vich historic due veni mantenius, quei scriven als inizianz. Dentro altro due per quei baguettes grons che dominescen in ira strengen la struttura carcida bec esser lubi. Per che l'iniziativa reusescia drovi cenevent sottoscriptions. A Surculm procura al projekt de din investur de quere cun si santa habitaziuns ja de Pimains per assistenza. Ed avart la protezion de la patria dati critica. La suprastanza comunale vut d'anton treivina von al projekt, malgrat l'opposizion ja durant l'exposizion. La fin d'uost decida la radunanza comunale de Sursaisa Mundaun, scha la planizazion locale doe veni adattada u scetia la surbagagliada sa veni realizada.
1: Da Surculm guardem so in grigium zentril. La costa sur Brinzauls es in avent so d'observazium. La vginencia osa do un update scuces la situazium actuela. Lurs Müller als details.
5: Aktuell meine la spunde sur vich de Brinzauls fitsch rossaivla. La spertezza de la bova sa es reduzida in tut les parts. Quai scrive la vischnanke d'Alvra en ses bülte d'informazion mensil. Er las proximas duas emnes quintin els experts cumpli pauc moviment, quai surtot er grazia la galeria da drenaja. Il genere l'evacuazione del vich de Brinzauls finida abolida sventer passa in on. La Svizzera vuol en l'avenir comprarsi munizioni insieme con 27 ulteriori stati. Ella sa partecipesce al programma della NATO per comprare munizioni. Con quai sa è possibile da ridurre il costo di acquisizione e da scursanire il termine di fornizione, scrive il Departamento federale di Defensione, VBS. Il partenadi compiglia passa 200 tipi di munizioni. La partecipazione al programma della NATO sia compatibile con la neutralità della Svizzera. Ella possa ritrarsi a convegna, scin del stadi partecipants facess parte di un conflitto internazionale a inum vinavant. In Svizzera il traffic ci ha giunto a costare rund 117 miliardi francs il 2023, quale risulta dalle cifre attuali che l'Uffizio federale di statistica ha pubblicato. Il traffic de persones è responsabile per 67% de questi costi. Il traffic de rauba per il ulteriore 23%. Dal 2019 fin il 2023 sono i costi totali sul traffic aumentati per 8%. Da pilon 2000 sono l'intensità del traffic aumentata per rund 25%, ai num vin avant. Per via della Sicilia attuale, ordinescia una dina da pli centuns scumons da far fieu. A partire da oz, vala erens centuns Basilea Champagna, so in Gallia Glarus in scumond absolut da far fieu. Tut en tot vala os en 10 centuns sco eren il Principati da Liechtenstein in scumond absolut. Ed eren parzel Grigion vala in scumond absolut da far fieu.
1: Ed a propos Chalur, el concern de astronautica SpaceX ostuvia rumper giò la partenza de d'una raqueta de Starships in Texas.
5: La regiun sei sta in problem tecnic. Pliers propulsurs ne sei ein bitz envidats, scrive il chef de SpaceX, Elon Musk, in la plataforma X. I fis sta il tre de javel sgol de testa la pli grande raqueta che finus in summa venide construida. La proxima en prova doi dar en paux dis. Finus sind Blairs Raketes der Starship explodiert durch den Schgolsten Test. La Rakete der 120 Meter sei reutilisabla e doi in l'avenir possibilitar missions spaziales equipades in Direktion Lina e dal Mars.
1: Nus nis del Sport. Tennis, lodoque novitäts del Challenger de Turniers.
5: Ils ATP Finals resten finalmein il 2027 a Turin, quai han comunicia l'ATP e la Federazione de Tennis Italiana. Del turnier della fin de l'on fronten mince mai ils 8 migliors giugaders della stagione in Sinlauter. Ils ATP Finals an lieu d'apil 2025 a Turin. L'edizione de quest'on è dal 15 fin ils 22 de november.
0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: L'ora süd dels ultims mais non es un giun problem per la riserva de dove de fuons in Grischum, dice il specialist del Centum, ma con l'alta temperatura sei l'ova de fuons nie de pücioda.
2: Wir haben keine Möglichkeit, ausser Petrus einen Funkgeher soll bitte die warmen Temperaturen abstellen.
1: In welcher la Temperatura de l'ova pudes nie un problem udins del responsabel per l'ova de fuons del Centum. E più tard ven quei süd eligierter nus. Al sport da paddle is un trend, da ven da questa saira as po fir quel sport era Savognin.
6: Auch wenn man noch nie Tennis gespielt hat, man kommt auf einen Paddleplatz, eigentlich mit wenig Instruktionen kann man schon ein bisschen spielen. Und dass es schneller ein Spiel gibt, hat man demzufolge auch ein bisschen schneller Freude an dem Paddle.
1: Nus quintens della nova Plaza da Paddle ci venia virta questa saira. Al primo guardian Zosa, scucce la situazione sulle vie e scucce che voi in avanti con l'ora.
0: La meteo.
5: Il suente mesisse forma nives pli spesse di comenza a plover, per parte dati ferm su Rizis. La temperatura maximale è tra 22 gradi in Lengi di Nota e 27 gradi in la regione da Quera. Da maun dati in mascheide da soleglia da nivels, localmai dati u Rizis e Duradis. Da maun dati a Quera intorn 25 gradi.
0: Vias e traffic.
5: Sin l'autostrada 13 in direzione Sirganza e il 330 Quere Site Quere Nord Puspeccia Rabel senza restrizioni.
1: Un ivien con poca naif, una primavera con piuttosto poca pluvia ed una dreta steht con ger sull'all. Quello significa che quando do in giù un'abbondanza da dove, se gli in Tumgiascia, per esempio, ho fatto un appello alla popolazione di Spagnerova, un probabile o un problema generale con l'ova, non detta che però in Grigium, dice il Centum. La Prisca Bundi con i dettagli.
4: Il provvedimento d'aua e il grigione si basa per una se l'aua sotterrana e per l'altra sin fontaunas. Responsabili per il provvedimento sono le vischnonche. Consulta l'aua sotterrana fa d'anton e il canton misurazionsfecce esatte. A scintmire se le cifre vedzins che il pegel dell'aua è in bialogens più basso che il devozons di quei temps. La regione, da pi ottobre, sei plesciti, c'è sciocco. Sulet al fevre e dal circladur, se gen stai e la media dels devozons. Vitir, veni la calire delle devozes jamnes, c'è fa, c'è bia humiditat evaporescia. Puncto aua sotterrana fa tot quai d'anton negins quitaus, adiv Quirin, il responsabile per l'aua te uffizi cantonal per natira ad ambient.
2: Die Grundwasserpumpen die sind etliche 10 Meter unter Boden und der Grundwasserspiegel ist im Mittel vielleicht 1-2 Meter bis jetzt abgesunken. Das heisst, wir könnten noch lange trocken haben, bis wir ein Problem mit der Wasserversorgung überkommen, das Grundwasser bezieht.
4: Per chi detti problemi con l'aua sotterrana, chi sto si immagina un po' con una fitta grande boniera, sto essi su ronzo da poca plevia a poca neuf. A con quei se gli bidi da quinta, con quei gli scienziai se gli imparina ci dat malgrat la mirada del clima su gentiro no vinavon circa tutti in abbia plevia in Svizzera. D'anton?
2: Es werden einfach die Extreme zunehmen, was man jetzt ja wirklich merkt. Trockenphase, wieder starke Niederschläge, das wird sich akzentuieren.
4: Les caliras de les davoses jamnes, que ja una ecce la temperatura de l'aua sotterrana, è actualment per gronda part ple auta che sciog de quei temps. Que fecis far una dins problems, d'anton is se diclar che bacterias san se multiplicar meir e l'aua chauda. Aber è si des problems, propi prender masires, sapil canta un bella.
2: Ich wüsste auch nicht, welche, dass wir ergreifen sollten. Also, wir haben keine Möglichkeiten, außer dem Petrus einen Funk zu geben. Er soll bitte die warmen Temperaturen abstellen.
4: Danton Eber, Eschels Pegels en Bass, als Temperaturen plötzlich altes, qui taus per laue sotterrane, se die bei der Fahne kurte a media Weste. Per jetzt, se die quella boniere sotterrane am Planida Memmebein. E per cui vediamo tenor Yves Quirin e quals urezis ti ha dau bide propi in effekt.
2: Jeder Tropfen nützt. Aber es tut natürlich ein mehrmeonatiges Niederschlagsdefizit nicht beheben. Für Grundwasserspiegel hat das keinen Einfluss direkt. Höchstens das Absinken wird kurzfristig einmal unterbrochen.
4: Pörtschels Pegels se sauzen puspe, duvrasi popi in a plevia andretje such pleres dis, nisci zum pleres jamnes. Es in quella spera al responsabel palaua tal canton.
1: La Prisca Bundi su della situazione da dove in Grischum, c'è ci per tua cialova da Fuenz, tals bülls guarda che ora un po' otter, l'offis un po' plövgia nu zaivla, da più da quella spetta al provvedimento da dove, udins l'ora quista sair entel magazzin della Scinch, o già uessa su rtr.ch. Da lova da Fons, nins osa talas balles surl Fons. Paddle is un relativ mensch nov sport da balla, una sort tennis più simpel con una plaza più piccina, c'es giovin quater con palotas dures de carbon. Da lo deriva il nom Paddle. Paddle spo può essere giovere a Savognin, su una plaza nova, spir las plazas de tennis, al Federico Bellotti rapporta.
7: La Nars diventa a degna più popolare per sportisti e sportisti. Si va tre plazze nuove da tennis per la Stadt ed una patinera artificiale per gli invierni, dato il osso da nuovo era una plazza da padel. Ci Savognino savia realizzarela ed un grazie sur tutto il club da tennis da Savognin, il presidente Patrick Turner.
8: Noi abbiamo sognato le nuove plazze di tennis alla Nars, la plazza Viglia, ci stava anche. Ci avevamo iniziato a girare intorno, che era una plazza di sport, e che la soletta poteva essere anche. A Traschia e l'occasione l'idea di mettersi la plazza di padel, c'è l'ufficio di Trent momentaneo, e ci spiegano buone riservazioni.
7: 30.000 francs il club de tennis contribuiva ved il costo della nuova plaza da padel. C'era budgetata con passa 70.000 francs. Daners ci sei un bagno investos per il club de tennis da Savognin.
8: Noi speriamo fare due skins. Noi speriamo per legno, ma non c'è la possibilità di essere membro di club, c'è il per giovire, gratuito in calzen. Avendo dall'altro manca loro aprire i daners, le riservazioni, ci arrivano anche dovranier per ammortizzare che intanto.
7: E in ciò ampro ora la nuova piazza è Jérôme Delorde, nostra Dunan, c'è nia con la donna e due infanze, giuir.
3: La piazza è super, sehr gut, sehr eben, sehr regelmäßig. An der Scheibe sieht man, dass noch nicht so viel gespielt ist. Das ist, nein, das ist wirklich ein super guter Platz. Am Anfang habe ich gedacht, oh, es ist vielleicht ein bisschen heiß mit den ganzen Scheiben rundherum. Aber es ist eigentlich weniger, als ich erwartet habe.
7: La plazza da padel vesa ora in posto una normale plazza da tennis, è però bler pi piccina. La plazza è da tutte le due varze circondata da pares da veder, da mai somigliante con il squash. Giuia vien con 4 persone, la balla vien giuida sulla rete, e la può però avanti ce la voglia intera e tucir la pare avanti ce la vien giuida. Il spunz vien d'un brosco con il tennis. Speziale veda la plazza a Savognin è che il veders en dobel. In Novo Man Svizzera. La ragione è che aveva due recurs da vagins per via della tema della canera dei Patrick Turner. El crei che il boom da giuire a padel vigna restare su Rons.
8: Il boom viene dall'America Latina, no, in Europa, su Spagna. Allora è stato già un blu Rons, dijons da plem in chakas a local bum academia fich ferm aderi nox va natural magena per nebla situazion te ves blers clubs da tennis on gi da darse na plaza da tennis oder dus per mettersi cal paddle per survivor a nos va simplement se vinici gire na via plaza ci duravans be play also il risico è plemang nol.
7: Plageir vede la nuova piazza o er Peter Backenstoss, scolast da tennis e responsabile per la piazza.
6: Das ist ein zusätzliches Angebot, wo der Gast und auch selbstverständlich der Einheimische kann benutzen. Auch wenn man noch nie Tennis gespielt hat, man muss das nicht unbedingt haben, Tenniskenntnis. Man kommt auf einen Paddleplatz, eigentlich mit wenig Instruktionen kann man schon ein bisschen spielen. Und dass es schnellere Spiel gibt, hat man demzufolge auch ein bisschen schneller Freude an dem Paddle.
7: Schil Sport da Padels e Tablescia era Savognina lunga vista, vignes a Musar. Franca però, la nuova piazza alla Nars porge in ulteriore possibile data da combinare sport e divertimenti e porta in trend mondiale in til Zursees.
1: Al Federico Bellotti su della nuova piazza da Padel a Savognin, quella vigna virta questa sera alle 6:30 a Lanars con un apero e lo vigna giusto musso scuccias giova Padel e scuccia tua funziona.

0: A con Pascal Gamboni e Zignolas Dodice Masa, a Devigne, Hilaric.
1: La gratulazions. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: A gi per gi stat e adina erter in riccia dils gratulans ots per nascides e nascin gi cun in dec cec datum lesse a gi ils gi set dils set el ravoi dils chaus prominens can natalizions vens en flau Angela Merkel l'anteriura canceliera tudestia sa festival 72 avel du sons piveits qualche venius un conoscente el sons 890 culas series de Knight Rider a Baywatch David Hasselhoff a 74, visi l'insla inglese dati ozzi in torta d'anniversari royale per Queen Camilla. Happy birthday pil 79 avel. Lo fus quai liquidau, ad osta clenza eun, asci bugen c'è bels plaids e che dat per giubilaras a giubilars in terra romoncia. Quella cascia preleger, Gheorghina Ianchi, shalu, Lena Cever. Per in quintet venza sugno post ancevin con in gratulazion dobla per nona Beadia che è nascita il medemgi e magari special en exact in miez centenè in Ortlautra. La Erna Carac a Schiampf festivesce io cionta ciunnavel del lontano nella Nicaragua e si Florin Carac che complenesce il 30 ciunnavel. A che stati c'era mamma nona tata Erna partia 85 Gevel anniversari ad gratulains de tuot cor e gevujain tuot il bun per l'avenir e ce possast giodair in avant ties spasigendes viedis ad inscunters cun tes con familiers. Grazie fic per tuot quecia festa d'une per tuots tes i fans abeadis bis abeadis caracs parlis grafs de Schiampf ad asseradores. At eir a te, Chiara Florina, gratulains de tuot cor per tia 35-evel anniversari, gevujains bier plajair a fortuna in tia segund paiais dat mura in Nicaragua. A sperains dans vzair baim bot, darcio una volta a te insembel cun cinto. Cher saluts, tes genitors Ulrika a Simon, ties fariuns, Christiana a Gian Andrea, nona Erna a tuot, la parentella at amis da Schiampf. A puer vos duas, Erna a Florina Carac an vos cars devijau de se resuna in canzun de gratulazion de la Nicaragua l'anua ca Florina e d'Anton de casa ca dati il feliz compleaños.

Aschi sunt las gratulaziuns dat RTR tuna, voilà, questa algevisa de musica per nona Beadia Erna Caraccia Stiamf, piacionta ciunavola del lontan at Azerradores, la Nicaragua e Florina Caraccia, sa festival 30 ciunavol. Dus menza en surselva sa fermeina zignau nu che vin fac festa cun Anita Cagenart per seu radun de Curantons che o stati cara donna a mumma en grazie il fec per tut il prestau la pazienzia cun us treis strolis. Nus vein aschi bugente cars salits de tes treis umens Martin, Luis a Leo. Vos cars, Anita Cagenart, ni vos treis strolis han devijau d'embeli musical, men vies curontavel cun cant a musica alla italiana. Ah, tot clar, ha? La Gianna Nannini cun sia estate italiana, insieme con Edoardo Benato.

il himne, la canzone ufficiale dels Mundials Italia 90, il giavis de musica per Anita Cagenart, a signau che ne scide oz von Curontons. Venin in tec della surselva neo giusa, fermene la balla foppa, noa che è dat in ulteriore giubilare che sa festival Curontavel. La Anina Ferragut Wurz, che è stati, cara Anina, nos gratulein a ti da tot cor, e vigen pel futur, beclec, forza, avventira, per tes siemis. Carins Salitz, tia mumma Sofia, tia sora Angela con Filip, teu fiol Sven, a teu nefs Leo, nos ven fit. Fitch Bugentei. A musica pil Curontavel Anina Ferragut vinda Bob Marley, Three Little Birds, a la famiglia già visau per voi.

Bob Marley reggae pil curontavel dalla Anina Ferragut che stat con sia famiglia a Wurz. Din dils pibels alla foppa continuens nos moments hilarics con gratula a Jon e la casa da Tampai la Pumera a injubilar en seu miez Josef Truac al num a complanescia l'alta via decina da 91 che stati per vus Josef Truac è in de buona luna a bien humor el gau de la compagnia las visitas de la famiglia ad il fa sudokus. Preziau signor Truac, las concusadentes ad ils concusadents, sco ei antir personal de la Fundaziun La Pumera a Jon, gevision a vus in vies, nevontaciunavel gide nascinsce de tot cor. Va alegria, pligi a buna sanadat, ad oz, figenza in viva, sin vus. A per vies, nevontaciunavel Josef Truac è venuto divisato da cantare Alexia Marcus, il clom della Greina.

0: Questa cant a musica da festa per Josef Truoc e la pumera a Ion che complenesce l'alta via decina da Navonta Ciunons. Da scia il quintet complet che nos ven survegneu a posta con auguris e da nossa vart vinevon in Balezia gli da festa con un qual sorpresa, visetta, bella, allegra compagnia che vies gli diventi proprio in non amblideivel exacta scia sco vus veis s'imaginau. Allù, esi ina giubilara con us ven e gratulau che asce celebras in nostro numero G7 del mens de Fanadur.
1: La copina.
0: Ah, è stato in questo momento un po' più divertente, tutto simpatico, scorso entro le 9, con Nicolin Valerio Parli, da Sciamfa, in telefono all'emissione del collega Livio Foffa, per gratulare alla tata, dell'Engiadina, del Valmüsteire, la tata, scottirnus in Surselva, la basata, aber da klein, scoccoia, tu nauots.
2: Buon dì.
3: Ci darò Nicolin, ci darà Valerio.
2: Il primo de re, il Nicolin. Il secondo Valerio.
3: Ok. Io se dici a chi la vu gratulare e c'hai già vus out per quella persona?
2: A Berna Carac. Tutto il buon per l'anniversario.
3: Tutto il buon per l'anniversario.
2: Prendeti fortuna.
3: Erna Carac è vostra tata. Hai avuto una buona relazione con Erna? Hai avuto incitato a fare una visita? Hai avuto incitato un stinkel con Erna?
2: Sì, sì, le buonore scorce papà e mamma non sono qua e ne ho provato e ho riuscito. Uno irò rignarte al balapè.
3: Con Erna?
2: Yeah. Erna è una ora e da al goli.
0: Dei hanno bocce con noi, X, Cicei, Livio Foffa, Nicolin Valerio e hanno permesso la fotografia a noi. Camossa, tata, Erna, en gol, en curcin Stiamf, grazie per quella fotografia. C'era donna Erna Carac, plagiair, culs, abeadis, insomma, e quella scadiola che noi termatin bugen Stiamf.
1: RTL, les gratulations.
0: Ado Samfli, arvins a nossas lingias de telefon per gratulazions tot spontanes per nascides e nascigi des G7 de Fenadur, lo loccien veni 21:30, nisce vus preferis in messadi via telefonin prelegins se capesce bugen 079 200 70 07.

Las gratulaziuns de RTR a quella che nu sparen che sesa usa e spel radio a Teicla che dues gizza las ureies e la rosa hunder a muste che in scida ozavon 82 ons per vus è arrivau in messadi via telefonina che è stati cara rosa sinte un gida na scienza gratulein usa ti de tut core gia vigein a ti tut mo bien ora von tutte un be ons cun buna sanadat sparen che detti è un bellas santupadas. Gauda oz teu gi, a fai un po' festa, cars selizza tot bien, la Maria da Burec, a la Marisa da Rütti cun Moritz. Tut quals bels plaids per la rosa hunder a muste che sa festiva i 82 aval. 0800 21 30 la numra per gratulazions spontanas nisce vos les prendere la via scola Maria alla Marisa 079 270 07

0: Richtung Zürich Flughafen, auf der Autobahn. Mein Schatz und meine Kleine kommen heim von Göteborg.
1: RTR, les Gratulations.
2: Allora, venze la prima gratulante al telefono. Dai una bella buonasera, sì, Braille, alla Matilda Cabernard. Ciao, Matilda.
3: Ciao.
2: Lo lasci a sura te, non che gli auguri svan.
3: Sì, sì.
2: Matilda, ti tenk la smaglia radio, ne vei per quei specchi?
3: Sì, sì,
2: sì, naturalmente. Ti ha la smaglia più spert sur ossa, sur lingia,
3: ne vei? Io mi sdus.
2: Sì, lu, giti nu che gli auguri svan.
3: Sì, io mi vuom di visassem bugien tutto bien alla rosa hunder lotz simo ste. Nes di visen buona sanadat, bine vuom. A to bien, a sunce vese pus pa in aga.
2: A qua figenza musicalmen cul Teofil Kleis, cul a Sonce Maria.
3: Exact, grazie.
2: Grazie Matilda, tot bien, a toc in altra aga.
3: Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.

0: Il Teofil Kleiss, il Giavisper, un balì, io c'ho un tuduzaval della Rosa Huanderlutz, a Musté, a telefonau, a gratulau a la Matilda Cabernard, dossa dondula buonasera giù a Benca, il canton Songai, a Raffaella Glaus Hendri. Buonasera, Raffaella.
1: Buonasera, Giovina.
0: Le gratulazioni vanno a Cecchi, che non è solo a ciao gratulà.
1: Exact. Ja, ich möchte mich gratulieren, meine Sohre, der Anita Gadenast Henry, im Namen der meiner Familie, der meines Babes noch vermummt, der Guido Franziska Henry der Zitron, und Cara Anita. Noch ein Gratulat ist, die du gewohnt da, weil, ja, wie gesagt, tut das mal den BMW nicht wollen. Wir haben gleich, wenn dir so etwas, die ihr wisst, es noch so gut in den Fußballtems, und dein Humor, und dein Fabia sei. Spero qua che te sei seriosa, scomo, ma... Sì, esatto.
0: Raffaella, la sora... è stile la sora gronda o la sora pincia?
1: La sora gronda.
0: La sora gronda, eh? La sora gronda. Voi si stava da meraintic della nitta?
1: Ah, sì. Allora, neanche si mi ha, il mio assieme, la sciompa.
0: Sciom.
1: C'è chi aveva da fare, c'è chi aveva da fare. Sì, sì. No, no, non sei, viene insieme. Sì. Io avevo il bolso, non si sto più arrabbiata, della... Vedevo il suo, vedevo il mio, non vedevo le altre malte. Quindi non stavo in vittima.
0: Ah, grandios. Con le ricordanze, se vengono le dine, poi spennano a vondo tutte con Anna Talezzi, da in radon, scuola Anita.
1: Esatto, esatto.
0: La musica, le vestigi, da se oggi?
1: Vedevo di ciò. Vedevo da James Blunt, io bien, beautiful, faisci bien.
0: Esatto, quella è pinata per la Anita. Raffaella, tutto bien?
1: Sì, yeah, è tutto bene, Georgina, grazie,
0: a tutti. A tocchi in altra gara. Ciao, ciao.
1: Sì, yeah, stai buongiorno, ciao.

0: A col James Blunt, il giavis de Raffaella Glaus Hendry a Benca per sia sora Anita Cagenart che sa festiva il curontavel s'inclinen a nos moments hilarix del G7 de Fenadur.
1: Les gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch
0: A se capescia e oz cula sort ca decida mincia num cae curdaus oz da din giubilare de giubilaras a la chance da gudinia entradas pil bogn engiadina a scuol sort decida prendein a incedel cae orda nostra scatletta della la fortuna della Anita Cagenart a Zignau Castia i direttissima e l'aua termala il bogn a scuol sinceras gratulazions a vinavon in Fitchby G de festa quegia vigenza a vus tots che veis oz vies gron G gudi qual cun propi tot quai che sauda vitir nostras gratulazions Schusses Munkentau inne, ni lautra ha am Freislo in Kurt e online rtr.ch per da Kla Suentera con quei avis e Georgine Janki Naven in a buona continuazione de quei vendergis a pitartlo in a fitch bella pacifica fin d'emma. Ciao, ad aiges quitau de vus.
1: RTR, las gratulazions. Il suo intermezzo di RTR. Con scovridas.

Il sitz de stat per tai. Per mai. RTL. Simplemein per tot.

0: Las novitats ter RTR.
1: A Surquam cresce la posizione contro una surba egiada planizzata, con vigins rin un sottoscriptions contro il progetto. Ed Andy Burnham diventa nuovo primo ministro della Grande Britannia, la partita Labour ha eleggiato Elsch come nuovo chef. Qua in dus il tema sotto le due, al microfono Urs Müller. Buonasera. A Surquam, in frazione della Vishnanke Sursais Mundown, cresce l'opposizione contro il progetto per una surba egiada a Metzilvic. Intanto, un comitè lancia un'iniziativa comunale per mantenere il maletto del Vic storico, ai nomi in comunicazione, perché l'iniziativa riuscisce ad avere 120 sottoscriptions. Il progetto di investitura da Quera con 60 abitazioni procura già da più mais per protests. La fin de vosti zide la radunanza comunale, sceba in la planizzazione locale doi venir adattata, uscia che la surbegiada pudesse venir realizzata. Attualmente è la sponda sul vic de Brinzauls fic Russaivla. La spartezza della bova si è riducita in tutte le parti, come scrive la Vishnanke Dalver in sei spulte di informazione mensil. Er le prossime due semne squintano gli esperti con più pochi movimenti, quasi soprattutto grazie alla galleria di drenaggio. Il genere e l'evacuazione del vic de Brinzauls sono state abolite, se interpassa i non. Per via della siccità attuale, ordinazione di una delle più centunze comuni assoluti da far fieu. A partire da oggi, vale er in centunze Basilea e Champagna, son gaglie e glarunna in comuni assoluti da far fieu. Tutto in tutto, vale os in 10 centunze, sco er in principati da Liechtenstein in tal comuni. Ed er in parte del Grigion, vale in comuni assoluti da far fieu. In la Grande Britannia, la partita Labour elegì Andy Burnham come chef della partita e il divento con cui era nuovo primo ministro della Grande Britannia. Andy Burnham succede a chi è stato che ha dimissionato il cerchio duro, mentre che l'ha perso il sostegno per la partita socialdemocratica. Andy Burnham ha giunto 6 anni ed è fino a presidente della città di Manchester. L'autor di individuo al re Charles III nominare el Schonoff primo ministro, sino a quai duel formare una nuova reggenza. Burnham è già il 7° primo ministro Eifer de Dia Jones.
0: La meteo.
1: Il suo mesi si forma nivel più spesso e comincia a plover, per parte da tier ferm su Rizzis. La temperatura maximale è tra 22 gradi in lente di nota e 27 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: Se l'autostrada Tretisch in direzione Sit dati colonne strante Quira City Panaduz, quai per via da Memia Blair traffic.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: vus al puls della musica.
1: Dal Simple Welt zur il Hit fin der la scovrida. RTL. Un scivaria scolavita.

0: Las novitats ter RTR.
1: La citat quera scomondra fa fieus artificials, quai era in vista al dì della festa nazionale. E Andy Burnham diventa nov primo ministro della Grande Britannia. La partita Labour elegì el sco nov chef. Quai in dus los temas, ozza la strais, al microfono è Urs Müller. Buonasera. En la citat quera vale in scumon general da far fieus artificials per via della sicira actuala, come scrive la citat. Il scumon vale ad interim er en vista la festa del prim d'avust. Per antira val del rein da quera, sco er en autres parts del centun, vale vin avant in scumon absolut da far fieu. Actual meinen dies centuns, sco er il principati da Liechtenstein ordinain scumon da far fieu absolut. Chi che vuol passare le vacanze d'estate nel sito dove Rotz blair pazienza davanti il tunnel del Gotthard. Al portal nord trante Erstfelde Göschnen e la colonna attualmente 11 km lunga. Jede quintar con ormai 2 ore da pli tempo viadi, che ha cominciato il TCS. Il servizio traffico comanda da concirvi l'autostrada a Tredisch in la ruta dal San Bernardino. In conseguenza stagnesce il traffico in le vie Scrijunas. Colonnas pli lungas da tier al posta cun fin a chiasso. In la Grande Britannia la partita Labour elegì Andy Burnham sco nov chef de partita. El deventa cun quai er nov prim ministro della Grande Britannia. Andy Burnham succede a chi astama ca dimissiona il cercle dur, sventer che la persa sostegna per la partita socialdemocratica. Andy Burnham ha giungante 6 anni e de finus sta presidente della città di Manchester. L'autor gli indisdì duel rec Charles III nominare el sco nov prim minister, sine quai duel formare una nova regenza. Andy Burnham è già il 7° prim minister ai fer 10 anni. Ed anche una novità dal tennis per Dominic Stricker il Swiss Open a Gstaad Finzwend, l'ottavo finale. Il Bernays ha perso contro il Kazak Alexander Shevchenko in 2 sets con 6-7 e 2-6. La partita era venuta interrotta ieri sera per via della pioggia. Con Dominic Stricker era l'ultimo svizzero che da o a Gstaad.
2: La meteo.
1: Sventem es disse formen ivils pli spesse di comenza plover, per part dati ferm surizis. La temperatura maximale tra 22 gradi in legni di nota e 27 gradi in la regione da quera. Da maun dati ne mascheide da soleglia da nivils, localmente dati er urizis ed uradis. Da maun dati a quera in turn 25 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada Tredisch in direzione Quera dati colonnes trante Rotenbrunnen e la Punneri Hanau, quai per via de Memia Blair Traffic. Jede quintar con redunt 20 minuti de pli tempo viadi. Era in celle direzione dati colonnes trante Quera City Paneduz, quai er per via de Memia Blair Traffic. Jede quintar con redunt 10 minuti de pli tempo viadi.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di tar RTR.
3: Cun semper verz. Scuverides. E hits.
0: Musica non stop.

0: Las novitats der RTR.
1: La citata quera scomanda da far fieus artificials, quai era in vista al dì della festa nazionale. E la defensura Luana Bühler gioca l'autre stagion Pushpen Svizzera e la torna degli FC Turic. Quando us les temas ozze les quattr, al microfono Urs Müller. Buonasera. In la città di Quera vale in scomon generale da far fieus artificials per via della sicira attuale, quae scrive la città. Il scomon valia ad interim, quae era in vista la festa del prim d'avust. Per l'antira val del Rhein de Quera, sco era in altre sparts del Chantun, vale vin avanti in scomon absolut da far fieu. Actualmente in dies Chantun, sco era il principati da Liechtenstein ordinain scomon da far fieu absolut. Il dievre dell'intelligenza artificiale doveva venire regolabili ferm, come ha pretendito il presidente cinese Xi Jinping, in se splet da vertura tra una conferenza davanti l'intelligenza artificiale a Shanghai. Concret pretende Xi una combinazione da leggi, sorveglianza e sistemi da preavvertimento per impedire che detti a maldievre della tecnologia. In quel momento pretende el in access pli avert. Del sviluppo dell'intelligenza artificiale la Cina è in concorrenza con concerns americans. In un'esperienza della guerra nel prossimo Oriente, il Kuwait ha da greves donzi dell'infrastruttura critica delle ultime attacche iranese. Tenor le autorità locali ha in pli resovres elettriche scuere in ovre da desalar vignite stoneggiate. In conseguenza, la regenza pela la popolazione da riducirsi il consumo di forza elettrica finché le lavorste reperture siano terminate. L'Iran ha confermato le attacche in Kuwait, tentando a elmo attaccare basi militari del Stadis Uniz. Ed anche in novità del Ballepè, Luana Bühler torna in avosa in Svizzera. Ella è mide da Tottenham per le donne degli FC Turic. La difensura da 30 anni è sottoscritta in contratto di 2 anni, che ha cominciato il club. Bühler ha già giocato dal 2017 fino al 2012 per Turic. Per la squadra nazionale ha finito absolvito pass 60 partite.
0: La meteo.
1: Contra sera si forma nives più spesse di comincia a plover per parte di ferm surizis. La temperatura maximale è tra 22 gradi in legno di nota e 27 gradi in la regione da Quera. Da maun dati una masciata da soleglia da nivels locale ma in poi er venir blecch. A Quera dati da maun intorno 25 gradi.
0: Vias e traffic.
1: In autostrada 13 in direzione San Bernardino tra il Quera Sit e Paneduzzi dati colonnes che prevede memia blair traffic. Jede quintar con radunt 20 minuti sta pli temp de viadi. Colonna dati er in cella direzione tra Rotenbrunnen e la Pundri Hanau. Jede quintar la con radunt 15 minuti sta pli temp de viadi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR. Un sempre verts. Scovrides e hits. Musica non-stop.

0: schettat la radio, ma ne tras l'istorgia da musica.
1: Sche chanzuns daventen grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: Nua che la musica è da casa.

Che cosa tu dall'informazione delle 5 di questo venerdì 17 luglio, responsabile per il contenuto Yvonne Simon, Lourdes Müller, ho messo insieme e presentato le novità, è su Maltobia Faler, ed è già vicino a 21 Pacifica, Saira Sencia, e più tardi in Pacifico, commenzamento della fin d'evna.

Musica francesa, Stiletto alias Lour Gonnet da Lyon. Désolé, pas désolé, musica nuova da quest'anno in venerdì sera col programma Romensch. Nus nist al tennis, Dominik Stricker es crudor del turnier de Gstaad. Al Bernays au Persoz contra el Russ, respektiv Kazakh Alexander Shevchenko. In dua sets con 6-7 e 2-6. Al Jöf ist sto previs per ir Jöf Jassaira. Mausto wie allora nier spustò sün Orts per wieder temporels al Kommenzament del Swiss Open Gstaad in Lündersdi. Wawel Bernays de Venture 3-1 sich guadagnò contra el Spagnol Jaume Munar. Con Dominik Stricker, or del turnier del ATP a Gstaad, non è sosse più un Svizzera in la concorrenza. Jérôme Kim, der crudo ore, erze a mesdì contro il grec Stefanos Tsitsipas. Quello in 3 sets con 4-6, 7-6 e 6-7. Quel giù era niente ruot, in marcoldì entro il terzo set, ter 5-5 pari, quartanzas 9 per vidlas ciurdum. A 20 post minuti ho cominciato a Gstaad già al prossimo gioco. Al momento giovane francese Arthur Rinderknecht contro il greco Stefanos Tsitsipas. Al finale del turnier, qual è in domenica?

0: Con le zone rumänche Pacific versus 6, nos essens delle novità del sport.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTL.
2: Presentata Swisscom, Hyundai ed Oxensport.
0: Al campionato mondiale di Balapè in America del Nord sono sul programma anche precis due giorni. Da me va a Miami in Florida per Bruins, la Francia giova contro gli inglesi. Il gioco comincia a lasciare la Sünder stem Svizzer. Ed in domenica il finale tra gli argentini e la Spagna. Quel gioco comincia a 9 a New Jersey. Tennis al final dell'ATP resten o qual resta almeno fin l'anciven a Turin. Colom l'ATP e la Federazione de Tennis Italiana comunicioz. Al turnier alla fin dell'anno giovan ad un als 8 melders giovedes al monto incontro l'otter. Quel turnier es da spel 2021 a Turin. Ed è una novità dal fir la luota. Al Bernais Adrian Walter oggi dit giù sia partecipazione alla festa da luota del Righi da questa fin d'evna. Sulla la ragione non ho fatto in giunas indicazioni. Adrian Walter ha guadagnato quest'anno già la luota del Emmental e quella del Schwarze. Al Bernais ha comunicato sia desist dalla luota del Righi oggi e la raid su Instagram. A 21 mai va la lotta da 25 anni interrotta la lotta dell'Oberland gestata per via del Mil Lazarens. Sul righi era Walter arrivò a 22 anni nel finale e non ce l'aveva pers contro il suo collega della squadra Fabian Staudenmann. Alla lotta del righi dopo quest'anno al prim als duels Mark Lustenberger del Luzerna contro Michael Moser del Emmental, Lukas Bissig del Centumuri contro Marius Frank del Solothurn, Samuel Schwitzer del Luzerna contro Fabian Staudenmann del Centum Berna, Michael Querder del Centum Schwyz contro Nick Alpiger dell'Argovia, Marcel Bieri del Zug contro Mathieu Burger del Seeland, Joel Strebel dell'Argovia contro Silvan Apper del Schwyz, El Bernays Michael Ledermann contro Sinisha Lüscher del Luzerna.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTR.

0: Il di der RTL.
1: Oz concors in mon, buonasera. A Surcuolm, in a fracziun della Vischnanca sur Saisa Mundaun, cresce l'opposizione in contro il progetto per una surbaghegiada a Miezelvich. Als Inizianz han lanciau ina iniziativa comunala per mantenere il maletg del Vich historic, ein um en ina comunicazione. Perché l'iniziativa riusci, trovi cien avent sottoscriptions. Il projekt de din investur de Quera cun 60 habitaziuns procura già da pi meins per assistenza. La fin d'uost de zi de la radunanza comunala, scia la planizzazione locale due venie datada, a scia che la surbagliada sa venie realizzata. El mercau de Quera vale na vende d'immediat in scamon general de fa fiux artificials. Quel vale per tot el material pirotecnic. Per exempel raquetas, candeiles romanas, petardes a vulcans. El scamon vale ad interim. E investe alla fiesta di un primo duost, tocken che vien pus per retraits, scrive il Marcau. El Grigion vale in schemon absolut de fa fiug per les regions el nord-west a les valades del sit. Per vaia de la Schichira actuala, anna vende dots e els cantons Basilea Tiara, son Gai a Gleruna ordinau schemons absoluts de fa fiug. En tot valen nos en 10 cantons del Principati de Liechtenstein in Tal Schamon. Ton de mai, tocca la proxima ga.
2: Al programma della Saira, quarti a la seis, per noi svolgo in questa mezz'ora palova, più precis per l'influenza dell'ora da steiz sul livello dell'ova da fuons in Grigium. Noi svens voler savare del specialista del Cantum, scuccia l'ora sute influenza al spievel dell'ova da fuons e da vende cura che l'ova potesse nir sciarsa. Si es rispostes udins giusti in per minuts, mia nom Tobia Faler, già vi un'interessante e pacifica mezz'ora su questo canale.
0: RTL Unique. Simpatico.

Pacific, en pala fin d'evna cul Chanel Rumensch. Ad un venerdì sera docketer nus alla mezza normalmente l'emissione di musica instrumentale con touch prediletti da una società di musica in Grigium. Ma na durante la posa da stet, pala paia docketer un'ora con una selezione di musica instrumentale c'è la nostra redazione di musica un miss ensemble per voi. Quella venda vende la sese mezza in queste zone per tutti c'è un gusto di musica instrumentale. Vostro gleis il programma della sera sul Chanel Rumensch in venerdì sera al 17 luglio Edi Plemet a Dia Parotz, mio nome Tobia Faler e se vi giusto in avventura pacifica sera d'estate un buon commencement della fin d'evna. Ist bene.

0: Il concert sin già vis. Mincia domenica, tranter las indes e las dodes. Vus podais far il nos program de musica e salidar.
1: Charles, Charles, salut.
2: A vus tuts de mia famiglia.
3: Ed il nos concert sen Giavis.
0: Trametai una carta postala o scrivai il vos Giavis con il formular sin rtl.ch. Il concert sin Giavis der RTL.
4: Presentata florop.ch. Vos salits florals en la Tascina.

Mi nom è Corsin Tuer, io sono dirigente della 3BA, la Bayerische Brassband Akademie, a Diogevigel Bien Divertiment con RTR.

La saira der RTL. Cun sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redaktor de musica, Dominic Pole.

0: Il di dal RTL.
1: Oz concors in mon, buonasera. A Surcuolm, in a fraktion de la Vischnanca sur Saisa Mundaun, cresce l'opposizion en contra il projekt per una surbegediada a Miezelvich. Als Inizians han lanciau una iniziativa comunale per mantenere il maletg del Vich historic, ein nom en una comunicazione. Perché l'iniziativa riuscì, trovi cien avent sottoscriptions. Il projekt de din investur de Quera cun 60 habitaziuns procura già da pi meins per assistenza. La fin duast decide la radunanza comunale se la planizzazion locale doi venir datada a scioia che la surbrigiada sa venir realizzada. El mercau de Quera vale na vende d'immediat in scamon general de fa fiux artificials. Quel vale per tot el material pirotecnic. Per exempel raquetas, candeiles romanas, petardes e vulcans. El scamon vale ad interim. E investe alla fiesta di un prim duost, tocken che il vien puspeira traiz, scrive il Marcau. El Grigion vale in scamon absolut de fa fiug per les regions el nord-west e les valades del sud. Per via della scicira attuale, hanno vende dots e els cantons Basilea Tiara, son Gai e Gleruna ordinau scamons absoluts de fa fiug. En tot valen nos en 10 cantons del Principati de Liechtenstein in tal Schamon. Ton de mai, tocca la proxima ga.
0: La saira der RTL.
2: Con scovrides. Hits. E sempre verts.
0: Musica non-stop.

scheta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Sche canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetua d'arte. RTL. Perché la musica è da casa.

0: Musica Berlin e Schadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Per Vos.

RTR, musica non-stop. Con sempre verz. Hits. E scubridas.

mognas, mognas avens, per truzz e picciognas, come sentiments. Sin biaras duras, adios mai surpreu, cum bialas fluras, che lasca fiu. Gens

D'ingiondr, da Luisa Famos. D'ingiondr ciò vegn, in gio ciò giarà, cim sa da dir. Schel sun stat, schel sarà, cim sa da dir. Portem vent sün tiala, büttem flüm alla riva.

Danunder. De Gian Fontana. Danunder hai apriu la canzun, ca tutta notg en m'era sunau. Al maig, che sgargoglia in mintia cantun, ni han ils uccials a mi la musau. Ni hai udiu toi en la cascada, che vendono a scuolms cun fracass e ramur. Ni hai sti l'olma del vent, della prada, che porta del fein madir grevodur. Na, bo uccials, boau an i vent, la pintia canzun a sti, la vantau. Carina matta, cun egl rient. Ed os, aschi verz e plein flures, miu prau.

Fritz e ses Chan. Sün via de Gurleina na vis a Fritz cul Chan, il Chan alla Chadaina til streiva wie nan. «Bun di, che fa, scovaia?» na domanda per spass. Sün quai dis Fritz be baia e mein mes Chan a spass. Quam tainta la satira. Char Fritz e quai nu crai. E vez des Chan ci stira e mein a spass a tai.